0: scivola via il vecchio vinile. Un bellissimo inizio oggi nel Master Sound con Electronic Sound di The Alan Parsons Project.
1: Shine on, shine lights on me. In all of my life, so that much more I see.
0: Simple Mind, Glittering Prize.

stivali, jeans, maglietta e un giubbotto. Subito dopo aver pranzato e andavi in sella alla tua Vespa verso la tua discoteca preferita. Questi erano i meravigliosi anni Ottanta. Momenti indimenticabili che puoi rivivere solamente con la bellissima musica di Radio Studio X. Il Master Sound prende quota con Positive Force. Everybody say now, we got the funk.

Do You Like It Like That? La musica più bella, come sappiamo, perché ormai lo sappiamo, ma che te lo dica a fare, è su Radio Studio X.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
4: Radio Studio X.
5: Dai, ritmo e

0: differenza e nella selezione.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.

world of rhythm and dance with me.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem that I can't fix? Because I can do it in the mix.

0: Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
4: Ciao a tutti.

0: Ciao.
1: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, il tuo tempo con noi.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio Radio X, enjoy the music. Thank you.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 4 minuti.
2: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Rhythm. Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 31 minuti.
2: Radio Studio X.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 9 e 33 minuti.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedì.

0: sta per andare in onda. Mixing for You con Pierino V. Buon ascolto.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
2: Woo! Radio Studio X.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: Sing for you. Selezioni musicali 70, 80, 90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: Ehi, ci siamo, ci siamo.

0: Dan Bruce, Eye to Eye,
1: 1985.
2: L'eccellenza è nella selezione.

0: Virgin, la produzione di Giuliano Crivellente e Mauro Farina.
1: New Lover
0: 1987, gli anni d'oro della disco, della Italo Disco.

0: titolo poi ripreso anche negli anni da altre produzioni musicali. Questa è quella di Dr. Groove, 1987.
1: Pierino B,
0: Mixi for you.
2: They have made

ascoltava questa Amen. Oh yeah. Mixi for you di oggi, sempre il viaggio intorno alla Italo Disco e affini, così si dice, no?

0: È così la musica che ci fa sognare, ci fa cantare e che ci fa ballare.
1: Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce.

E come vi avevo già preannunciato in sigla, qualcosa veniva anche da fuori Italia. Questa comunque era una produzione italo-inglese. Lei era Twiggy, una famosa modella in quegli anni. E qui ci cantava Feel.

0: alla console? Chi c'è alla console? Chi c'è alla console?
1: Mixing for you alla console, Pierino B.
0: In onda ora su Radio.

Boogie. Qui era il 1985. Feel Emotion. Sempre Mixing for You.

1986 per questo Mixing for You Dukes Comet. E il viaggio continua nella musica anni 80, nella musica della hit

0: E vi ricordo anche che il sabato, normalmente alle 18.30, dalle frequenze di Radio Studio X, ma anche su Facebook, c'è la direttina.
1: Radio Studio X presenta la direttina, il live di Pierino B, in onda anche su

0: ascolta anche tu Mixin for You su Radio Studio X. Più energia sulla giusta melodia.
1: Si chiama Kostas Charito Diplomenos. Veniva dalla Grecia, ma noi l'abbiamo adottato. E in questa compilation Italo Disco

TH Virgin, arriva lei, Virgin. La cantava così. Dimmi perché. Dimmi perché. Tell me why. Virgin.

scaricarvi l'applicazione ufficiale di Radio Studio X e con quella ci ascoltate dappertutto. Lei si chiama Virgin. Tell me why. Tell me why.

Comunque mixato da live, live e vivo, in full effect come si diceva una volta. Nell'87 c'era anche lui, H-Level, Riddles.

uno dei più classici della Italo Disco, Stefano Zandri, detto anche Dan Arrow. Questa è la sua Mad Desire. Sì. 1985.

dal 1985 successivo, ovvero 1986, lui si chiama Ricky Maltese e la sua guerra, Warrior, Guerriero.

è la sua Warrior, questo è Ricky Maltese. Questo viaggio negli anni 80, ovvero nella musica italo disco anni 80. Mixi for you, ora!

80-90. Selezioni musicali a cura di Pierino V. L'eccellenza è nella selezione. La dance che ha fatto storia.

Dance Italo Disco 80. È un viaggio che continua ancora, perché i brani da suonare sono ancora tanti, tanti, tanti. E faremo ancora una puntata magari di Italo Disco Dance. E come sempre in finale di trasmissione presento il mio, la mia produzione particolare, ovvero Pirino B, la versione Funky 70 di Hey Mr. DJ.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti. Radio
2: Studio X. Dove la differenza è nella selezione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 13, in punto.
1: Ciao a tutti, sono Nathalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio X.
2: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: It's not a problem that I can't fix, because I can do it in the mix.

la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 14:59.
2: Un saluto a Radio Studio X, la radio di sola musica dance. Io sono Melody Castellari, in arte anche Dear Talk to Me, cause I, baby. Oh, Lady Violet, inside turning to outside, this feeling you can't hide, it's touching a highlight in your eyes. Un bacio grande, ciao ciao.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Ti piace Radio Studio X? Passaparola.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
1: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.
4: Your DJ, le monografie di Master Mix, speciale puntata dedicata a Benny Benassi.
5: Push me and then just touch me till I can get

0: solo su Radio Studio X.
1: Radio Studio X.
2: Dai il ritmo ai tuoi ricordi.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

0: Radio Studio X.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
3: The Party, The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

ancora oggi, nonostante passare degli anni, sono sempre veramente una leggenda. Ci stiamo riferendo a Earth, Wind & Fire con The Best of Earth, Wind & Fire, volume 1. Fu un'ottima raccolta, la prima grande raccolta di successi di loro, dove trovavamo come prima traccia questa Got to Get You Into My Life, che apriva così questo grande best. Siamo negli anni 70, qui avremo veramente un grandissimo ritmo d'ora in poi, e si sente già che insomma ci stiamo muovendo alla grande, stiamo già viaggiando sulle 125-130 bpm.

una voce veramente potente, adattissima direi, per questa canzone. Contact era un brano, vogliamo ricordarlo, del 1978 per quanto riguardava questo grande artista, nato nel 1942 a Nashville, poi è morto nel 2003. È molto ricordato tra altre cose per un pezzo del 1970 di protesta contro la guerra in Vietnam dal titolo War. Curiosamente anche negli anni 80 poi mi vengono in mente i Frankie Goes to Hollywood quando faranno una canzone di protesta, insomma, contro la guerra fredda dal titolo To Thrive, e poi un brano in particolare proprio dal titolo War. Ma adesso noi facciamo un salto en France e voici pour vous Disco Circus, questa Over and Over, un pezzo veramente carino.

Molto carino il pezzo, che tra le altre cose faceva parte di un album pubblicato nel 1978 dal nome come loro Disco Circus, che conteneva tutta una serie di cover decisamente molto interessanti. E a proposito di cover, anche Gloria Gaynor realizzò un disco mix ai tempi di A Will Survive, che era una cover. Substitute era una canzone che aveva avuto un buon successo grazie a un gruppo, non vorrei sbagliare, mi pare di origini tedesche, Clout, e lei appunto propose una sua versione molto carina. Ascoltiamola quindi, Gloria Gaynor.

Eccola qua, Gloria Gaynor, molto carina questa versione, decisamente più danzereccia forse rispetto a quella di Clute, che invece era un brano molto bello, ma sicuramente di ascolto, insomma. Allora, si prosegue a questo punto perché abbiamo una versione che mi divertì a remixare tantissimi anni fa, ormai 20 anni fa. Per quanto riguarda Jean Paul Young, questa contiene una drum break, a differenza dell'originale, Love is in the Air.

potremmo dire edizione fuori commercio, per quanto riguarda il Jean Paul Young Love is in the Air, e questa versione che quando la feci? Era il 1996, se non sbaglio. Sì, quando mi divertivo a usare computer già per fare editing e remix. Grazie a programmi che sono rimasti nella storia, vedi Cool Edit, Cool Edit versione 1996, mamma mia. E poi funzionava bene quel programmino, già per fare l'editing. E poi abituato fino a quel momento a taglia e cuci con il registratore a bobina, insomma, era un vantaggio non indifferente in termini di tempo e anche di precisione, tutto sommato. Adesso si prosegue perché abbiamo i Guts, questa è una bellissima produzione Soul, con questo pezzo dal titolo Boogie Woman.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it. Radio Studio X, enjoy the music.

cominciato con un bel ritmo, il classico stile di Gino Socio, non per niente era produttore di questa canzone, grazie a Karen Silver e Set Me Free. Rimane il più grande successo di lei, soprattutto in Canada, visto che poi all'estero, a dir la verità, non funzionò tanto bene. Curiosamente comunque fu licenziato il 45 giri sotto la Derby Records in Italia. Derby Records, che era un'etichetta specializzata in musica dance, disco e dintorni, non vorrei sbagliare, era sotto distribuzione CGD, la famosa compagnia generale del disco, non so neanche se esista sempre. Allora, adesso si prosegue, non credo comunque, si prosegue, dicevo, perché sono di scena gli anni 80 con musica funky disco, grazie ai Garry's Gang, questa è Making Music.

Una delle ultime produzioni per questa formazione molto interessante, creata da un certo Joseph Tucci e Gary Tarnian a metà degli anni 70, ebbero un ottimo successo soprattutto fra il 78 e il 1980, realizzando nel solito anno ben due album, Gangbuster e Keep on Dancing. Però loro sono andati avanti con i singoli e ne hanno fatti parecchi, sto guardando, almeno fino al 1984 almeno, perché poi in realtà tante altre produzioni non sono altro che ristampe dei loro successi appunto della fine anni 70. Allora, si prosegue con un solista, a questo punto con Loris Hudson, questa è Feel My Love.

una bella produzione funky disco. Abbiamo proposto oggi per la prima volta questo Feel My Love per quanto riguardava questo artista Loris Hudson Lane, questo è il vero nome di Loris Hudson. Lei realizzò due dischi mix, questa Feel My Love del 1982 e un'altra Automatic Lover del 1984. Ma a questo punto andiamo avanti perché abbiamo ancora music, music and music con una bellissima produzione. Dite, dite, Prelude Records. E quando c'è di mezzo la Prelude Records, insomma, si può sempre fare sogni tranquilli perché è un'ottima etichetta discografica specializzata in funky disco che andò molto forte fra la fine anni 70 e gli inizi degli anni 80. Questa produzione andò molto bene non solamente negli Stati Uniti ma anche qui in Europa, visto che fu licenziata un po' in tutti i paesi più importanti. Per quanto riguarda questa artista che realizzò un unico album nel 1982 ma anche un discreto numero di singoli, insomma 10 per l'esattezza, fra cui questa You and Me Just Started.

cantante poco conosciuta, questa Linda Taylor. In realtà dietro di lei si sono mossi diversi gruppi interessanti, visto che c'erano di mezzo addirittura lei faceva parte del gruppo dei Gonzalez, ma partecipò anche al gruppo degli Art of Noise e degli Shack Attack, quindi è una cosa veramente incredibile. È presente appunto in diverse band inglesi e anche come solista. Questa canzone funzionò abbastanza bene nel 1982, almeno in Inghilterra. Qui da noi non ricordo che ebbe un grande successo, per la verità. Allora andiamo avanti, perché abbiamo ancora l'ultima produzione da segnalare in questi 30 minuti dedicati alla musica funky disco degli anni 80, andando a scoprire tutte tracce un po' particolari, come questa di Northern featuring Michelle Wallace e Happy Days, produzione del 1981.

0: Abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party. The History of Dance Music 70 e 80.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
2: Radio Studio X, il tuo

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: a Radio Studio X sono le ore 18, in punto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.

con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Present is past and future.
2: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, benvenuti alla radio cronaca della partita valida per lo spareggio, partita secca per l'ingresso ai playoff tra Dol, RBR Rimini e Libertas Livorno 1947. Fra 15 minuti inizierà questa che potrebbe essere l'ultima partita per una delle due squadre. 15 minuti saremo in diretta, vi racconteremo tutto quello che succederà qui al Pala Flaminio di Rimini. A risentirci fra poco, grazie.
3: Ciao, sono Steve Martin, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

Bene, di nuovo benvenuti dal Pala Flaminio di Rimini, dove fra 2 minuti e mezzo avrà inizio la sfida dentro fuori tra RBR sponsorizzata Dol Rimini e Libertas Livorno 1947 sponsorizzata BM Service. Qui alla mia destra, a mio fianco, ci sono circa 150 livornesi arrivati con tutti i possibili mezzi, malgrado il traffico devastante sulla Firenze-Bologna e sulla A14, e poi tutto il resto del palazzetto tinto di bianco-rosso, che sono i colori sociali della RBR Rimini. Rimini è arrivata nona in regular season, Libertas decima. Con questo spareggio si giocano l'accesso ai playoff e quindi la possibilità di giocare i quarti di finale da sabato prossimo contro la Victoria Libertas Pesaro. Rimini ha cambiato qualcosa negli ultimi tempi. Vi ricordo che la Libertas a gennaio, fine gennaio, era venuta qui, aveva fatto una grande partita stravincendo, ma le cose sono cambiate. Rimini ha recuperato Tomassini, ha cambiato americano, non c'è più Gerald Robinson ma c'è Zahir Porter, un ragazzo di 26 anni con trascorsi alla Weber State University, poi in Slovacchia, in Portogallo, e quest'anno aveva cominciato il campionato in Israele, in prima divisione israeliana, segnando quasi 20 punti a partita. Quindi un giocatore più alto, più agile di Robinson, però atipico. Vedremo come la Libertas riuscirà ad affrontare questo ostacolo ulteriore. Stanno per entrare in campo Matteo Piccoli, Luca Possamai, Matthew Taibi, Avery Woodson e Fabio Valentini, il quintetto che ha cominciato il campionato e che più volte ha cominciato le partite per la Libertas. Vediamo dall'altra parte le scelte di coach Sandro Dell'Agnello, quindi anche una sfida, l'ennesima, tra allenatori livornesi, Andrea Diana contro Sandro Dell'Agnello. Dell'Agnello sceglie il pivot Gora Kamara, il bulgaro Alipiev, il playmaker De Negri, poi Giacomo Leardini, che lo scorso anno abbiamo visto nelle file di Vigevano, e chiude il quintetto credo Marini, anche se non è ancora entrato in campo. Non è ancora entrato, ecco Marini, ecco Giampaolo Marini, grandissimo giocatore. E ci sarà un minuto di silenzio per la scomparsa ieri del mitico Zanardi.

Sentite che l'applauso è partito un po' prima del fischio degli arbitri, perché effettivamente la scomparsa di Zanardi ha colpito tutti gli italiani, tutti gli sportivi, tutte le persone che amano chi combatte per la vita. Ecco gli arbitri che si preparano per la palla a due. Sarà Possamai contro Camarà, due grandi fisici statuari, entrambi sopra 2,10 m. Vedremo poi gli accoppiamenti dalle due parti. Qui davanti a noi, a un metro di distanza, è seduto Tommaso Fantoni, che oggi rimane in tribuna e lascia il posto a Niccolò Filoni. Vince la palla a due Rimini, il palleggio di De Negri, uscito a Lipiev, ecco ancora De Negri per Leardini. Leardini prova a servire ancora a Lipiev, fuori per De Negri, poi la palla per Camarà che sbaglia, ma il rimbalzo di Leardini che però esce fuori. De Negri non riesce a tirare, ancora De Negri, in palleggio, prova a liberarsi per il tiro, va in penetrazione, si ferma, poi scarica per la tripla di Leardini che sbaglia e il rimbalzo è per la Libertas con Valentini che può avanzare. Valentini in palleggio, esce Taibi che riceve, va subito in penetrazione Taibi, si ferma, va sul lato destro, prova l'uno contro uno contro Leardini, c'è il fallo subito di Leardini su Taibi sul palleggio. Ci sarà ancora rimessa per la Libertas. Punto cruciale della partita, proprio la marcatura su Matthew Taibi. La rimessa per la Libertas via da Valentini, riceve Woodson, marcato da Lipiev. Ora Valentini, il blocco per Possamai, ancora la palla per Valentini che si prova a liberare per il tiro, poi lo scambio con Possamai e il fallo di Camarà su Valentini. Ci saranno due tiri liberi, è già il secondo fallo di squadra per Rimini. Ottima la combinazione tra Valentini e Possamai, con Possamai che ha fatto dai e vai, Valentini è andato al tiro di mano Mancina e Camarà lo ha toccato. Due tiri liberi per Fabio Valentini, che realizza il primo punto della partita. E il secondo è realizzato, 2-0. La palla per De Negri che avanza subito, su di lui Valentini. De Negri sul lato sinistro, aspetta Lipiev, non riesce a servirlo. Ora un blocco per cercare di servire Marini. Marini riceve, su di lui Matteo Piccoli. Marini, ancora, prova la palla fuori per De Negri, sotto per Camarà che va in uno contro uno contro Possamai, spalla contro spalla, si gira Camarà, non riesce a liberarsi, si alza da due punti, realizza. Forse è un'infrazione di passi dubbia, non così per gli arbitri, due pari. Valentini va in penetrazione ancora, lo scarico ma la palla persa, brutto il passaggio di Valentini, recupera Marini che serve a Lipiev che prova la tripla e realizza. Scatto di Rimini, 5-2. Brutta palla, dicevo, persa da Valentini in penetrazione, subito il contropiede romagnolo con la tripla del burgalo a Lipiev. Woodson per Piccoli, sotto per Possamai, prova l'uno contro uno contro Camarà, va Possamai, scarica per Taibi che prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Camarà per De Negri, si toglie la giacca Andrea Diana, già alta la temperatura. Marini prova la penetrazione, sotto per Camarà che realizza e qui se lo perde Possamai, 7-2. Attenzione, break di Rimini, dall'altra parte Possamai non riesce a controllare e un'altra palla persa per la Libertas, troppa fretta. 7-2, palla in mano per la squadra locale.

0: Denegri. Denegri fuori per Alipiev. Denegri. Denegri ancora, prova la palla in angolo per Marini. Marini prova la penetrazione contro Woodson, si ferma, si alza da due punti. Sbaglia Marini, ma rimbalzo di Leardini che sbaglia ancora. Ma c'è il fallo di Taibi su Leardini. Troppa libertà sotto canestro concessa a Leardini. Per Taibi il primo fallo, due tiri liberi per Giacomo Leardini. Grande tifo sugli spalti, sentite alle nostre spalle un rumore, un frastuono in questo palazzetto abbastanza vetusto. Primo tiro libero per Leardini, è sbagliato. Si rimane sul 7-4. Secondo libero per Leardini. Questo è realizzato. 8-4 il punteggio per Rimini. La palla per Valentini che avanza. Valentini prova lo scarico per Woodson che riceve. Ora Taibi. Taibi prova ancora l'uno contro uno contro Leardini. Si gira Taibi, va da sotto. Subisce la stoppata, forse fallosa, ma non così per l'arbitro. Va subito in contropiede Denegri che realizza un canestro buttando via la palla e riesce a fare un canestro assurdo. 10-4. 10-4, Denegri di fatto cercava il fallo, ha buttato via il pallone che è finito nel canestro. Ora la deviazione di Alipiev. Ancora rimessa per la Libertas. È una protesta di Valentini e protesta anche di Denegri, non si capisce per cosa, perché forse Denegri chiedeva addirittura anche il fallo sulla conclusione precedente. Più 6 Rimini, la rimessa affidata a Valentini, il blocco per liberare Possamai. Possamai in palleggio, riceve Woodson. Woodson prova a liberarsi, si alza da 3, sbaglia Woodson, il rimbalzo però è di Taibi. Taibi prova la penetrazione, va da sotto, tira, sbaglia e anche questa volta forse c'era un fallo non fischiato e la palla va a Rimini. Taibi un po' sfiduciato. Vediamo Diana che protesta con l'arbitro chiedendo il fallo su questa azione. C'è l'avvertimento dell'arbitro a Andrea Diana per le proteste. 6 minuti da giocare nel primo quarto, la palla ancora in mano a Denegri. È iniziata molto aggressivo Rimini, soprattutto in difesa. Ecco Alipiev fuori per Camarà. Camarà per Leardini. Leardini prova a servire Alipiev. C'è rimessa ancora per Rimini con il tocco di Woodson. 14 secondi da giocare in questa azione per Rimini. Il blocco per uscire, far uscire Camarà, riceve Camarà. Camarà ora serve Leardini. Leardini prova il palleggio, fuori per Camarà, ora Denegri va in penetrazione, si alza da due punti e realizza ancora due canestri, uno più difficile dell'altro di Denegri. La Libertas sotto di 8 punti e costretto Andrea Diana a chiamare un time out. C'è qui con noi, cari ascoltatori, Daniele Gorgone, come sempre, gli chiedo un primo commento.
1: Buonasera Gianfranco, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori sia della radio che dell'applicazione. Allora, la Libertas era partita molto bene, onestamente, in una partita così importante, così delicata, la concentrazione era giusta, le facce erano giuste, anche se i primi punti della Libertas sono venuti dalla linea della carità con un 2-2 di Valentini, però c'erano stati delle belle azioni difensive dove Rimini aveva fatto veramente molta molta fatica a trovare la via del canestro. Pericoli numero uno, Gianfranco, da parte di Rimini sono sicuramente Camarà e Denegri, che attenzione, perché se entra in fiducia Denegri è un giocatore che nella categoria della 2 ci sta veramente, ci combina poco, anche se, come hai sottolineato te in diretta, insomma, un canestro, io raramente in 20 anni di pallacanestro ho visto una palla buttata al vento così. Forse cercava il fallo, forse si è sbilanciato, insomma, fatto sta che la palla ha toccato il tabellone, il ferro due volte e poi è entrata nello stupore generale del pallaflaminio. Però la Libertas non deve assolutamente, bene ha fatto adesso coach Diana a chiedere time out, non deve assolutamente calare la concentrazione

0: partita è ancora lunga e Rimini secondo me ha delle falle dove la Libertas può intervenire per portare via questa partita.
1: Ecco che riceve Taibi, supera la metà campo, prova ad andare in penetrazione Taibi, si ferma e prova da due punti, sbaglia ancora Taibi, è partito male con tre errori e la palla ancora in mano a Rimini, troppa fretta. De Negri prova la penetrazione, si ferma, arriva Marini, non riceve, ancora De Negri con la palla in mano, va De Negri in angolo, poi Marini prova da due, sbaglia Marini, rimbalzo di Taibi, la palla per Piccoli, ora Valentini, 5 minuti esatti, metà esatta del primo quarto, ecco Valentini in palleggio, prova a liberarsi per il tiro, va in penetrazione Valentini da sotto, il canestro è buono, Camarà lo ha tolto dal cerchio, 12-6 il punteggio, 4 punti per Valentini, forse per ora il più attivo nelle file della Libertas, peccato quella palla persa che poi ha portato alla tripla di Alipiev. Si asciuga il parquet, molta umidità, caldissimo qui sulla Riviera Romagnola, 27 gradi quando siamo arrivati un'ora fa. Ecco il palleggio di De Negri, 12-6, De Negri supera la metà campo, prova a essere aggressivo su di lui Valentini, De Negri non riesce a scaricare il pallone, trova ora Marini, De Negri, molto aggressivo Piccoli, va in penetrazione De Negri, sperde il pallone, lo recupera Taibi, che va da Valentini, che prova la tripla, sbaglia Valentini, rimbalzo di Taibi, che controlla, scarica fuori per Woodson, che va in penetrazione, ancora la palla per Taibi, che prova la tripla, la mette, la Libertas rimonta, 12-9 il punteggio. La palla ancora per Marini questa volta, che porta avanti il pallone. Marini non riesce a servire un compagno, serve ora Camarà. Camarà per Marini. Marini ancora difesa super aggressiva, Marini prova la penetrazione. Lo scarico per Alipiev. Sotto per Marini, c'è il fallo di Taibi. Attenzione, secondo fallo di Taibi che manda a quel paese l'arbitro in modo educato, ma... questo è una prima situazione critica per la Libertas, il secondo fallo per Matthew Taibi, che di solito è super attento alle infrazioni. C'è Diana che chiede all'arbitro di fare attenzione perché sembrava che l'azione fosse terminata con i 24 secondi, in realtà gli arbitri danno i due tiri liberi a Marini e il secondo fallo a Taibi. Esce intanto Valentini, entra al suo posto Lorenzo Penna, rimane in campo per ora Taibi. Quindi due dubbi su questa azione, il tempo in cui è avvenuta l'azione di Marini e anche fallo che non sembrava così evidente. Marini realizza il primo tiro libero, 13-9 il punteggio, a 3:47 da giocare nel primo quarto. Secondo libero per Marini, realizzato anche questo, 14-9 scusate. Esce Taibi, al suo posto Eric Lombardi. Taibi arriva in panchina arrabbiatissimo, cosa non comune per un ragazzo corretto come lui. Ecco Penna in palleggio, fallo di Saccoccia, playmaker arrivato da Napoli che ha preso il posto di De Negri per Rimini, quindi un cambio per Rimini e due cambi per la Libertas, che ha dentro ora Lombardi e Penna. 14-9, rimessa per la Libertas, terzo fallo di squadra. Altri due cambi per Rimini, escono Marini, Marini e scusate, è entrato Sancaré e Tomassini. La palla per Woodson, che prova a battere Alipiev, va Woodson, prova la penetrazione, si alza da tre Woodson, sbaglia, marcatissimo da Alipiev, 0-2 di Woodson per ora. Ecco, si accoccia. Ora doppio lungo per Rimini con Sankaré. Ah, è uscito anche Leardini. Sankaré e Camara. Camara prova a liberarsi per il tiro. Va al tiro da sotto, sbaglia. Rimbalzo di Penna. Penna supera la metà campo. Il blocco di Possamai. Va Penna. C'è un altro fallo di Saccoccia. No! Fallo di Possamai sul blocco. Fallo di Possamai. A me sembrava nettissimo il tocco di Saccoccia su Penna. Seconda o terza decisione strana degli arbitri. Si rimane sul 14-9. Va a riposarsi anche Matteo Piccoli, al suo posto Niccolò Filoni. Esce anche Possamai, al suo posto Tozzi. Quindi ora Tozzi e Lombardi sotto canestro. È entrato anche Simeoni per Rimini, è uscito Camara. Quindi spazio alle seconde linee per entrambe le squadre. Ecco Saccoccia in palleggio. Saccoccia prova a uscire Tomassini, riceve Tomassini, ancora Saccoccia, penetrazione, scarica per Alipiev che realizza. Bravo Saccoccia a prendere sulla corsa Alipiev, bella la palombella di Alipiev. Attenzione a Penna che va al tiro da due, realizza Lorenzo Penna il suo primo canestro. Si ritorna a meno 5 per la Libertà, 16-11, 2:30 da giocare nel primo quarto. Tomassini, lo scarico per Alipiev, ora Saccoccia, Alipiev per Tomassini, ancora Alipiev, c'è un fallo però, vediamo, di Filoni su Sankaré, sul blocco, ci sarà ancora rimessa per Rimini, arriva ora al bonus la Libertas, mentre Rimini ha soltanto tre falli per ora, dopo quasi 8 minuti esce Woodson, dentro Figlioi, Figlioi va a occuparsi di Alipiev, Woodson ha subito la marcatura del bulgaro fino adesso, bulgaro gli rende circa 10 centimetri e Woodson ne ha risentito moltissimo. Ecco Alipiev, lo scarico per il giovane Sankaré, ora Saccoccia dall'altra parte, prova Tomassini da due, sbaglia Tomassini, al rimbalzo è controllato sì da Figlioi che serve Penna. Penna con Filoni, Lombardi, Tozzi e Figlioi, tutta la panchina. Ecco Figlioi, ci prova da tre Figlioi, c'è il fallo ancora sul blocco di Lombardi, ma è un arbitraggio a questo momento che mi sento di poter dire abbastanza monocorde, falli di qualsiasi tipo fischiati alla Libertas. Ora ultimi due falli su blocchi di Possamai e Lombardi. Sinceramente la palla torna in mano a Rimini, 1:53. La palla per Saccoccia. Saccoccia supera la metà campo. Saccoccia per Porter, Zahir Porter che è entrato al posto di Marini. Fuori per Saccoccia che va in penetrazione contro Penna. Si alza la 2 Saccoccia, sbaglia. Rimbalzo però del giovane Sankaré che sbaglia ancora. Rimbalzo di Penna. Penna prova a accelerare, si ferma. Va Penna. Penna ritorna sui suoi passi. Cerca uno scarico. Ecco il blocco di Lombardi, ancora Penna, non trova un compagno, scarica ora per Lombardi, la palla per Figlioi, Figlioi va in penetrazione, fa ricca per Tozzi che ci prova da due, realizza! Grande assist di Ariel Figlioi per Tozzi, primi due punti per il ragazzo di Castelfiorentino, 16-13, ecco Porter, Zahir Porter ci prova da tre, realizza Porter, appena entrato subito una tripla del ragazzo americano, riporta più 6 la sua squadra. Penna per Lombardi, Figlioi 19-13, ancora Penna, prova la tripla, realizza anche Penna. Penna è entrato con la faccia giusta, 5 punti per lui, 19-16, 35 secondi alla fine del quarto, riceve Porter. Porter prova a battere Lombardi, ora va in penetrazione Porter, perde il pallone, lo recupera Figlioi. Figlioi per Tozzi che va al tiro, c'è il fallo su Tozzi che avrà due tiri liberi. Attenzione, è il terzo fallo di Saccoccia, no, secondo fallo di Saccoccia a 20 secondi alla fine del primo quarto. Tozzi ha due tiri liberi per quasi completare la rimonta Libertas che era finita fino a meno 8 sul 12-4. poi piano piano le bombe di Penna e Taibi. Ed ecco ora Tozzi, che è autore già di un bel canestro. Primo tiro libero per Luca Tozzi. Sbagliato, sbagliato. Rarissimi gli errori dalla lunetta di Tozzi. Un po' d'emozione forse, ma per un ragazzo che con la Libertas ha fatto battaglie epiche negli ultimi 3 anni. Tozzi, secondo libero. Fuori anche il secondo, 0 su 2 di Tozzi, mai visto. 17 secondi ancora, Tomassini, su di lui Filoni. Tomassini lascia passare un po' i secondi, 9, 8, scarico per De Negri. De Negri, ancora Tomassini che prova la tripla, sbaglia Tomassini, rimbalzo incredibile. Autocanestro. Autocanestro, c'è stato un tocco fortuito sul pallone all'ultimo secondo, la palla è finita dentro, forse un autocanestro direi. Daniele, si finisce il primo quarto sul 21-16, la Libertas poteva finire sul meno 1, invece rimane meno 5.
0: Allora Gianfranco, è vero che stiamo 21-16 per Rimini, quindi insomma, Libertas clamorosamente ancora in partita ovviamente. Io onestamente noto tre cose in questo primi 10 minuti. Innanzitutto ho visto due azioni che veramente io sono tanti anni che vedo la palla canestro. Io un tiro come quello di De Negri, così buttato, sbilanciato, che dopo 8 carambole finisce dentro, e poi un autocanestro all'ultimo, ma te hai detto l'ultimo secondo, ma in realtà l'ultimo centesimo, perché De Negri ha aspettato proprio l'ultimo secondo per scoccare il tiro, la palla era uscita. E poi nel rimbalzo credo Tozzi ha toccato la palla, è andata dentro. Diana diceva che era fuori tempo, invece l'arbitro ha concesso 2 punti, quindi autocanestro. Quindi ci sono veramente 4 punti veramente dettati dalla completa fortuna da parte di Rimini. Però Gianfranco, io ho notato una cosa, che quando Rimini viene pressata fa molto fatica. C'è stata un'azione emblematica dove De Negri gli si sono appiccicati 2 mastini, come prima Valentini e poi Piccoli, e diciamo è arrivato molto stanco di là dal campo e ha perso palla. Poi un'altra palla recuperata da Piccoli, che ha fatto un assist dietro la schiena bellissimo, tra l'altro no look per Possamai, che è stato lanciato in contropiede e è finita con una schiacciata. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che Rimini sta giocando molto bene, una pallacanestro molto semplice, gira molto la palla, però quando è pressata va in difficoltà, quindi su questo deve insistere la Libertas. Un'altra cosa Gianfranco, e poi ti restituisco il microfono, molto molto bene l'entrata in campo sia di Penna che di Tozzi, peccato per lo 0 su 2 di Luca, però ottima cazzim da parte di tutte e due.
1: Bene, si riparte con gli stessi quintetti, Libertas con Penna, Tozzi, Figlioi, Filoni e Lombardi, Rimini con De Negri, Porter, Sancare, Simeoni e Tomassini. La rimessa affidata a Filoni, che serve Penna. Penna in palleggio, aggressivo su di lui De Negri, anche ancora Penna, fuori per Filoni che prova la tripla, la mette Niccolò Filoni, assente da 2 partite, primo tiro, primo canestro, 21-19. Il palleggio di Tomassini, Tomassini per Simeoni, prova il passaggio sotto, c'è il tocco di Filoni e ancora rimessa per Rimini, +2 Rimini. Vi ricordo che c'è un solo altro campo in Serie A2, quello di Avellino, dove Cremona a 10 minuti alla fine è in vantaggio di 4 punti. Ecco Tomassini, Tomassini prova a battere Lombardi, si alza Tomassini, realizza da 2 punti il suo classico jumper immarcabile, seppur da un 38enne ancora di grandissima classe. Ecco Penna, c'è il fallo di De Negri sul palleggio di Penna. Per De Negri è il primo fallo. La rimessa affidata a Penna, che serve Lombardi. Lombardi per Figlioi. Figlioi si alza da 3 punti. Sbaglia Figlioi, il rimbalzo di Sancare. Gli ruba il pallone Filoni e lo mette nel canestro. Grandissimo Filoni con 5 punti di seguito. 23-21 il punteggio. De Negri per Tomassini. Tomassini prova ancora a liberarsi, scarica ancora su De Negri. De Negri sotto per Sancare. Tancaré perde il pallone, però lo recupera Simioni che realizza, fortunatissima Rimini in questo caso. Sancaré aveva buttato via il pallone ma è finito nelle mani di Simioni, va a penna in penetrazione, c'è il fallo di Simioni su di lui. Per Simioni è il primo fallo per Porter, scusate, non per Simioni, primo fallo di Porter sul 25-21, rimessa affidata a Filoni. È rientrato Matthew Taibbi al posto di Tozzi, si prende il rischio coach Diana, Taibbi gravato di due falli, esce proprio Taibbi che riceve, penna per Taibbi che ha spazio per la tripla, errore, rimbalzo di Tomassini, era bello lo scarico di penna, purtroppo la palla di Taibbi è uscita, la palla per Tomassini, De Negri, De Negri prova la penetrazione, va sotto De Negri, Porter, Porter ruba la palla alla Libertas ma non riesce a controllare Figlioi. Torna in possesso Rimini con 14 secondi per una nuova azione. Tomassini, è riuscito di nuovo Porter, è rientrato Marini. Otto minuti e 14 all'intervallo lungo, 25 Rimini, 21 Libertas. Palleggio di De Negri. De Negri prova a battere penna, De Negri. Ora lo scarico per Tomassini. Tomassini ci prova, poi butta via il pallone ma lo recupera Sancaré. Sancaré serve Marini. Marini, 5 secondi, va Marini al tiro. Sbaglia, rimbalzo però di Sancaré, fallo di Figlioi. Sancaré è un fattore sotto canestro, un ragazzo di 20 anni ma con un'agilità incredibile. La Libertas sta subendo la sua presenza sotto canestro. C'è stato il fallo di Figlioi, Sancaré avrà due tiri liberi. Rientra Woodson al posto proprio di Figlioi. No, al posto di... sì, è uscito anche Penna, quindi fuori Figlioi e Penna, dentro Valentini e Woodson. Insieme a Lombardi, Taibbi e Filoni. Due tiri liberi per il giovane Sancaré. Sbaglia il primo Sancaré. Un po' di emozione per questo ragazzo, penso ventenne se non sbaglio. Secondo libero per Sancaré, questo è realizzato. 26 Rimini, 21 Libertas Livorno, il palleggio di Valentini che avanza, serve Lombardi, lo scambio con Valentini che va subito in penetrazione, poi esce fuori in palleggio, aspetta l'uscita di Woodson, serve Taibbi sotto per Lombardi che può depositare a canestro, bello l'assist alto basso di Taibbi per Alec Lombardi. Libertas di nuovo a meno 3, 26-23. Tomassini, il blocco di Sancaré, ancora Tomassini, fuori per De Negri, De Negri prova a battere Taibbi, va in penetrazione, si ferma, gira, realizza De Negri, che giocatore, che giocatore. Dall'altra parte subito Valentini, Valentini anche lui si ferma, prova a servire Lombardi, invece scarica per Taibbi, sotto ancora per Lombardi che prova la penetrazione, scarico in angolo, ci prova da tre, sbaglia Filoni, rimbalzo ancora di Lombardi, fallo di Simioni a mio parere. Questo è il terzo fallo di squadra per Rimini. No, il fallo di Tomassini, primo fallo. Esce proprio Tomassini, al suo posto rientra il bulgaro Alipiev. Sul 28-23 rimessa per la Libertas, affidata a Filoni. Scusate, a Valentini. Valentini, servito Woodson. Woodson prova a battere subito Alipiev. Si ferma Woodson, scarico su Taibbi, ancora Woodson. Woodson in penetrazione, lo scarico per Lombardi, ora Filoni che prova la penetrazione, poi Taibbi che prova la tripla. La mette! Matthew Taibbi, seconda tripla per lui, 28-26. Torna a meno 2 la Libertas, il palleggio di De Negri. De Negri, fuori per Marini, ancora De Negri. De Negri ancora prova a battere Lombardi, si ferma, scarica per Marini, il blocco di Alipiev, Marini prova a battere Woodson, va Marini sotto canestro, il tiro, fallo di Woodson. Giusta questa chiamata, Woodson ha spinto sul corpo Marini, che avrà due tiri liberi. Sull'altro campo, adesso parità tra Avellino e Cremona, 66 pari, a 6 minuti dalla fine. Esce Niccolò Filoni e rientra Matteo Piccoli. Ottimo sprazzo di gara per Filoni, mentre Marini sbaglia il primo tiro libero. Cosa più unica che rara per lui. Secondo libero per Marini. Dentro il secondo con un po' di fortuna. Taibi serve Valentini, di nuovo più 3 Rimine, 29-26. Valentini per Taibi, Taibi per Woodson. Woodson aspetta l'uscita ancora di Valentini, lo serve, il blocco di Taibi, va Valentini, si deve fermare. 8 secondi, Valentini prova a liberarsi, va in penetrazione, poi lo scarico per Lombardi che prova la tripla, sbaglia Lombardi, il rimbalzo è per Marini. Marini prova subito a correre, va in penetrazione e realizza. Grande per Paolo Marini, che ha battuto tutta la Libertas. E si torna sul meno 5, 31-26. Woodson, prova da 3 Woodson. Realizza Woodson! La quinta tripla per la Libertas. 31-29. Se si sblocca Woodson può essere una partita diversa. De Negri chiama lo schema. Ora Alipiev, fuori per Marini. Marini prova a battere Piccoli, va un po' in penetrazione, scarica all'angolo per Simeoni che sbaglia la tripla. Rimbalzo ancora di Sancaré e il fallo su di lui di Piccoli. Sancaré sta tenendo in piedi tutto l'attacco di Rimini, non con i punti ma con la presenza al rimbalzo. Primo fallo di Piccoli, rimessa in gioco per la Libertas sul 31-29 per la squadra romagnola. C'è un cambio, vediamo. No. Forse Piccoli che si è fatto male a un piede. Piccoli si è fatto male a una caviglia. Chiede il cambio, rientra Filoni. Sembra molto dolorante Matteo Piccoli. Questa potrebbe essere una grandissima tegola. No, in realtà entra Figlioi al suo posto. Speriamo che Piccoli non abbia niente di grave. La palla per De Negri che serve Leardini, che ha ripreso il posto di Simeoni. De Negri contro Valentini, va De Negri, prova a battere Valentini, serve Sancaré, Sancaré realizza, bravissimo questo ragazzo, è encomiabile veramente. Sandro Dell'Agnello è riuscito a tirare un altro coniglio fuori dal cilindro, va Valentini in penetrazione, poi scarica per Woodson, Woodson va in penetrazione, si alza da 2 Woodson, sbaglia Woodson, il rimbalzo però è per Figlioi. Ora la tripla di Woodson, dentro! Seconda tripla di Woodson, 33 Rimini, 32 Libertas, 4:36 da giocare, 6 punti di Woodson. Ecco De Negri, Leardini, c'è il fallo, no, palla persa di Leardini, palla persa di Leardini. La palla torna in mano alla Libertas sul meno 1. Ecco la palla per Valentini, Valentini per Woodson, sotto per Taibi, uno contro uno di Taibi contro Alipiev, va Taibi, poi scarica per Possamai che non controlla, non controlla Possamai, la recupera Sancaré, Sancaré per De Negri, De Negri, De Negri ancora la penetrazione, costretta a uscire, va da Leardini, fuori ancora per De Negri, De Negri prova contro Taibi, ci prova da 3 De Negri, sbaglia, il rimbalzo questa volta di Woodson, ma c'era ancora le mani di Sancaré. Valentini prova la penetrazione, Valentini si ferma, lo scarico per Figlioi, Figlioi sotto per Possamai, questa volta subisce il fallo di Sancaré, quarto fallo di squadra per Rimini, ci sarà ancora rimessa per la Libertas. Purtroppo Possamai sui passaggi ha sempre un po' le mani di burro, questa volta in due tempi ha controllato e c'è stato il fallo di Sancaré, primo fallo per lui. Esce lo stesso Sancaré rientra l'altro ragazzo italo senegalese Camara. Valentini alla rimessa, servito Taibi che va in penetrazione, realizza, c'è il fallo e c'è anche il fallo, no? Canestro buono e nessun fallo, sembrava evidentissimo il fallo su Taibi. La Libertas ripassa in vantaggio dopo il 2-0 iniziale, Daniele, c'è il time out di coach Sandro Dell'Agnello.
0: Sì, la Libertas rimette il musino avanti, 34-33, grazie Gianfranco alle bombe, direi, no? Grazie ai tiri da tre punti, si è sbloccato come hai detto te Avery Woodson, la Libertas ne aveva bisogno come il pane, si è sbloccato anche Taibi in realtà, che ha realizzato un'altra bomba, molto molto bene l'ingresso in campo di Filoni che ha realizzato anche lui una bomba e poi ha rubato una palla incredibile, quelle cose che agli allenatori e ai tifosi fanno un piacere pazzesco. C'è stata un'azione dove il rimbalzo in difesa era già pienamente nelle mani di Sancaré, Niccolò Filoni gliel'ha veramente, cioè letteralmente sfilato di mano e poi da sotto ha realizzato con l'incredulità di Sancaré che non ci credeva che gli aveva rubato palla proprio con la palla in possesso sua. Libertas che però deve assolutamente trovare qualche azione un po' più logica, un po' più calibrata in attacco, perché in questo momento mi sembrano un po' tiri un po' presi dalla spazzatura, un po' tranne un paio di volte, insomma, sono stati tiri non frutto di un'azione corale. Dall'altra parte Rimini si sta tenendo aggrappata ai rimbalzi di Sancaré, che ne ha presi almeno 4 in attacco, sta veramente seminando il panico sotto le planche in attacco, quindi attenzione perché adesso è entrato un altro lunghissimo e posso mai ancora in campo dopo che Diana aveva richiesto il cambio ma ci ha ripensato.
1: Sì, ed è entrato invece Tomassini al posto di De Negri. Ecco Tomassini per Leardini, prova a liberarsi Marini. Marini, non ecco che serve ora Camara. Camara prova l'uno contro uno contro Possamai. Va Camara, il gancio realizza. C'è anche il fallo di Possamai, che non è riuscito a bloccare Camara. Giocatore fortissimo fisicamente Camara, ma anche tecnicamente. Riporta a più uno la sua squadra e avrà anche tiro libero per Possamai, il secondo fallo. Due falli per Possamai e due per Taibi, che è riuscito e al suo posto è entrato Tozzi. Adesso anche il tiro libero realizzato per Camara, la Libertas torna a meno 2, 36 Rimini, 34 Libertas. Ecco il palleggio di Valentini e chiede un fallo di Tomassini non fischiato. Ecco Woodson, prova a liberarsi Woodson, va in penetrazione, si alza da due Woodson, sbaglia, rimbalzo di Marini, era un bel tiro questo di Woodson, va Marini in contropiede, lo scarico ma c'è la palla rubata da Tozzi in collaborazione con Figlioi, poi rischiano il patatrack, sì, persa palla da Tozzi e canestro di Camara. Si arrabbia Andrea Diana che ha visto due azioni assurde con quest'ultima in cui la Libertas aveva strappato il pallone ma poi sul passaggio in uscita Tozzi ingenuamente non ha aperto verso Valentini. 38-34, Daniele, peccato, la Libertas aveva messo il muso avanti, invece 5-0 di parziale per Rimini.
0: Sì, quest'ultima azione Gianfranco è un po', fa un po' il pari con la palla rubata prima che raccontavo prima di Filoni. Rimini è un po' come il Livorno, è una squadra molto molto profonda, cioè chiunque entra è pericoloso, difende bene, è sveglio, è intelligente. Pensa che Sancaré tecnicamente è una riserva, ha preso una marea di rimbalzi, ha fatto un sacco di punti, quindi cioè, Rimini è una squadra profonda, può contare su Tomassini, su Leardini che è stato fuori, quindi cioè, non bisogna mai abbassare la guardia, cioè, quando c'è una situazione come questa Rimini era un po' una volpe ferita perché aveva perso palla tecnicamente, quindi non ha permesso la ripartenza di Livorno, si sono messi tutti lì a pressare e sono andati un po' sul più debole, se vuoi, tecnicamente sul palleggio, cioè Luca Tozzi, e gli hanno rubato palla. Peccato, Rimini che si riporta sul più 4 quando mancano 2:48 e la Libertas deve assolutamente cercare di capire come arginare la superpotenza sia di Camara che di Sancaré sotto le planche.
1: Adesso il pressing tentato da Rimini, ma sfugge dal pressing Valentini che supera la metà campo. Con lui ancora Figlioi, Woodson, Tozzi e Possamai. Va Figlioi, la penetrazione, lo scarico e fallo fischiato a Possamai con gravissimo ritardo. Assurde queste chiamate degli arbitri. Terzo fallo di Possamai. E qui Diana rischia il tecnico. Anzi, si prende il tecnico Andrea Diana. Terzo fallo di Luca Possamai. Vediamo se fa subito rientrare Eric Lombardi. Andrea Diana, la Liberta sarà tre falli Possamai, due Taibi. Tomassini realizza il tecnico, la Libertas ricade a meno 5, la palla in mano a Rimini. Rientra Lombardi e va a occuparsi lui di Camara. Esce Possamai. La rimessa affidata a Lipiev. Lipiev non riesce a servire Tomassini, invece riceve Marini. Tomassini corre, ora supera la metà campo. Su di lui Valentini. Ora Leardini. Leardini non sa cosa fare, scarica ora per Marini che è marcato da Woodson. Marini. Marini, il blocco di... ci prova da tre, Marini realizza. Incredibile parziale, 9-0 per Rimini. Ora la squadra romagnola addirittura sul più 8. 9-0 di parziale. Palleggio di Valentini per Figlioi, ci prova da tre Figlioi. Sbaglia Figlioi, rimbalzo però di Woodson. Woodson fa ancora lo scarico per Tozzi. Ora Valentini. Valentini prova la penetrazione. Ci prova da tre Valentini, c'è il fallo netto di Alipiev su di lui. No! Fallo tecnico a Valentini per simulazione. Questi, gli arbitri stanno diventando i protagonisti della partita. Incredibile. Incredibile, Alipiev con le mani in faccia a Valentini e il fallo viene fischiato a Valentini. Per simulazione. Veramente un momento terrificante della partita per la Libertas, che ha subito un parziale di 9-0, con gli arbitri che si stanno un po' ergendo a coloro che fanno la vera differenza in campo. Quindi non ci sono i tre tiri liberi per Valentini, ma c'è un tiro per il tecnico combinato a Valentini. Esce Figlioi, rientra al suo posto Piccoli, che fortunatamente sembra in buona forma, quindi forse solo un piccolo dolore e poi è sparito. Sull'altro campo di Avellino, a due minuti dalla fine, Avellino in vantaggio di un punto. Tomassini intanto quasi per... correttezza, quale grande giocatore è, sbaglia il tiro libero, ma la palla torna in mano a Rimini per l'ennesima volta. Il palleggio di Tomassini, aspetta il blocco di Camara. Tomassini fuori per Alipiev, c'è la deviazione di Tozzi, ancora palla per Rimini, 13 secondi, a 1.34 dall'intervallo. La Liberta sembrava aver trovato la strada giusta, poi invece questo blackout con un po' di zampino arbitrale, ma complimenti anche a Rimini che ha trovato un paio di canestri importanti. Ecco il palleggio di Tomassini. Tomassini perde il pallone, lo recupera Piccoli, prova il contropiede, da per Tozzi, ora Woodson. Woodson, palleggio di Woodson. Woodson prova la penetrazione, poi scarica fuori per Piccoli, ancora Woodson, va dentro Woodson, va in penetrazione, lo scarico fuori per Valentini che prova la tripla, l'errore di Valentini, rimbalzo di Camara e c'era il tiro di Valentini e purtroppo l'errore. Adesso la palla per Tomassini, un minuto esatto alla fine. Marini prova a battere Woodson, si ferma Marini, tira, fa niente, l'errore di Marini, il rimbalzo di Tozzi che va in contropiede, va da sotto a realizzare un canestro strepitoso Luca Tozzi. Torna a meno 6 la Libertas, 43 secondi, alla fine del quarto, la palla in mano a Tomassini. Tomassini sotto per Alipiev che sbaglia, c'è il fallo, vediamo. Il fallo è di Woodson, secondo fallo anche di Woodson. E Alipiev avrà due tiri liberi a 35 secondi dalla fine del secondo quarto. La Libertas, con questo blackout che ha avuto per circa 3 minuti, ha subito questo parziale di 9-0. Adesso è a meno 6, ma ci sono due tiri liberi per il bulgaro, che è un grande tiratore. Primo libero di Alipiev realizzato. ...50 secondi alla fine, Avellino più 4 su Cremona. Alipiev al secondo libero, dentro anche questo, ritorna più 8 Rimini, 44-36. Il palleggio di Valentini. Valentini, serve Woodson. Woodson prova subito la penetrazione, c'è il fallo su di lui di Alipiev. Ci saranno due tiri liberi per Woodson, che ha fatto bene a accelerare, marcato da un giocatore più lento, che farà fatica secondo me. Ha iniziato molto forte Alipiev, primo fallo per lui, ma se Woodson comincia a penetrare, Alipiev farà sempre più fatica. Primo libero per Woodson, sbagliato. Attenzione che la Libertas aveva già fatto uno 0 su 2 con Tozzi. Secondo libero per Woodson, sbagliato anche il secondo, ma rimbalzo di Tozzi, bravo Tozzi che esce fuori, serve Valentini, ancora un'azione per la Libertas, 20 secondi alla fine del quarto, Valentini prova la penetrazione, va da sotto, realizza Valentini, bravissimo. Peccato per questi 4 tiri liberi buttati via dalla Libertas negli ultimi minuti, però 44-38, coach Sandro Dell'Agnello chiama time out a 15 secondi alla fine del secondo quarto.
0: Sì Gianfranco, peccato per questo 0 su 4 sanguinoso, però meno male c'è stato il rimbalzo di Tozzi. La Libertas che praticamente era riuscita a mettere il musino avanti grazie ai tiri da 3, e però poi ha preso anche un parziale di 9-0 sempre grazie ai tiri da 3, cioè nel primo caso erano entrati, nel secondo no. Pensa Gianfranco, ti do un dato, che la Libertas ha tirato 16 volte da 3 punti realizzando 6 canestri, quindi 6 su 16, che è esattamente il doppio dei tentativi dall'arco dei 6,75 rispetto a Rimini, che invece ha tirato soltanto 8 volte con 3 su 8. Quindi molto bene ha fatto, probabilmente c'è stato anche lo zampino di Diana, molto bene ha fatto Livorno nelle ultime due azioni, c'è stato un cost to cost meraviglioso di Luca Tozzi che è andato fino in fondo, e qui c'è stata una penetrazione anche qui di Valentini, quindi c'è la Libertas che sta provando a trovare azioni alternative al tiro da 3, quindi a attaccare il ferro, anche perché ricordiamo che Livorno adesso sta giocando con un quintetto molto più basso rispetto a Rimini, quindi ovviamente ci può stare che si faccia abuso del tiro da 3 perché non si riesce a intasare l'area.
1: Tanto la rimessa con De Negri che prova a accelerare, 8 secondi, la palla fuori per Porter. Porter prova a battere Piccoli, va in penetrazione Porter, tiraccio di Porter, a rimbalzo di Camarà, il fallo di Tozzi, clamoroso, a un decimo di secondo alla fine, veramente per Tozzi è il primo fallo. Ci saranno due tiri liberi per Gora Camarà, che può riportare a più 8 la sua squadra, a un decimo dalla fine del secondo quarto. Per Rimini ben 7 rimbalzi offensivi, così anche 7 per la Libertas. Sbaglia il primo tiro libero Camarà. Entrambe le squadre con una buona distribuzione di punti tra tutti i giocatori entrati. Ora vi leggerò lo score, aspettiamo il secondo tiro libero di Camarà. Questo è realizzato, 45-38, finisce il secondo quarto. La Libertas va quindi all'intervallo sotto di 7 punti, con arbitraggio abbastanza casalingo per adesso, ma vedremo se la Liberta sarà più forte anche di questo nel secondo tempo. Per ora i punteggi: Rimini con 7 punti di Alipiev, 10 di Camarà, miglior marcatore, 5 di Sancare, Marini 8, Porter 3, Tomassini 3, Marini 8, Leardini 1, Simioni 2, quindi hanno segnato praticamente anche De Negri 6, in 9 giocatori hanno segnato per Rimini. Per la Libertas 2 di Lombardi, 5 di Filoni, 2 di Possamai, 6 di Woodson, 8 di Taibi, un po' limitato dai due falli, ha giocato soltanto 11 minuti, 5 di Penna, 4 di Tozzi, 6 di Valentini, ricordiamo Possamai gravato di 3 falli. Per la Libertas 6 su 16 da 3, per Rimini 3 su 8 da 3, la Libertas anche un ottimo 9 su 14 da 2. Purtroppo palle perse, 8 palle perse per la Libertas, che a mio parere costituiscono il motivo principale per questo, per questa rincorsa che dovrà fare. Ma attenzione, 14 falli fischiati alla Libertas, di cui 2 tecnici e 4 falli in attacco, contro i 9 falli fischiati a Rimini, che stanno nella normale statistica di 20 minuti di gioco. Quindi nel salutarvi, intanto vi diciamo che Avellino ha battuto Cremona, ci dispiace per i nostri amici Luca Becchi, Cece Riva e soprattutto Gregorio Allinei, che hanno tentato l'impresa ad Avellino ma non ci sono riusciti. Avellino con 34 punti di Blake Francis va ad affrontare la Fortitudo nel quarto di finale. Sui campi di Serie B invece vediamo Piombino impegnata a Faenza sotto di 4 a un minuto dalla fine, Montecatini lato Aarons in vantaggio di 4 punti all'ultimo minuto, Chiusi in vantaggio di 5 punti a Imola. Quindi potrebbe fare il colpo la San Giobbe Chiusi sul campo di Imola. Piombino, vediamo, a 14 secondi alla fine sotto di 5 lunghezze. Vi daremo aggiornamento su questo, sui nostri cugini piombinesi, alla ripresa del gioco. Adesso ci fermiamo per una pausa, ci risentiamo circa 10 minuti. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e della piattaforma Connect Me Too. A più tardi.
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori. Tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

Bene, di nuovo benvenuti a tutti i radioascoltatori di Radio Studio X della piattaforma Connect Me Too da Rimini, dal Pala Flaminio, dove fra 55 secondi avrà di nuovo inizio la seconda parte della partita tra Dol Rimini e Libertas Livorno 1947 BM Service. Il primo tempo, i primi due quarti sono finiti sul 45-38 con Rimini, con la Libertas che a lungo rincorso era riuscita a riportarsi avanti sul 34-33 per poi subire un parziale di 9-0 e poi riuscire appena a rintuzzare. 45-38, ricordiamo i tre falli di Luca Possamai, due di Taibi, dall'altra parte soltanto Saccoccia con due falli. Rientrano le squadre, vediamo le scelte dell'allenatore. Taibi e Lombardi sotto canestro, Piccoli, Penna in regia al posto di Valentini e Woodson. La rimessa per la Libertas, dall'altra parte De Negri, Marini, Camarà,

No, non ci sono tiri liberi, rimessa. A mio parere il fallo era già sul movimento di tiro. Ecco Taibi che serve Lombardi. Lombardi per Penna. Penna ancora per Taibi. Penna ci prova da tre. Realizza Lorenzo Penna. Riporta la Libertas a meno 4. 8 punti per Penna. Il palleggio di De Negri. De Negri per Marini. Marini prova a servire sotto Alipiev. Alipiev da sotto realizza. Troppo più alto rispetto a Woodson, che fa fatica a marcarlo su queste imbeccate. 47-41. Ecco Penna. Palleggio di Penna, va in penetrazione. Lo scarico fuori per Lombardi. Lombardi non riesce a servire Woodson. Ancora Lombardi per Piccoli. 7 secondi, ci prova Piccoli da 8 metri. Dentro la tripla di Piccoli. Due triple per partire. 47 Rimini, 44 Livorno. Ecco il palleggio di Marini. De Negri. De Negri, ecco il blocco di Camarà. De Negri prova a liberarsi sotto per Camarà, che spinge un po' e realizza. No, c'è fallo di Camarà. Oh, infrazione di passi di Camarà, quindi non è valido il tiro di Camarà. È il palleggio di Penna. La Libertas è meno 3, palla in mano. Penna, ecco il blocco di Taibi, va Penna, si ferma, ancora Taibi, cerca l'uscita di Woodson, lo serve Woodson, ancora sotto per Taibi. C'è il fallo di De Negri su Taibi, secondo fallo di squadra per Rimini. Per De Negri è il secondo fallo. La rimessa affidata a Taibi. Esce Lombardi che riceve, poi Penna. Penna in palleggio. Ancora prova a scambiare con Taibi. Penna prova a battere Leardini, si alza da tre Penna. Sbaglia Penna, rimbalzo di Camarà. Marini prova a battere Piccoli, tira e realizza Marini. Questo è il suo movimento classico di palleggio e sospensione. Va subito Penna in penetrazione. Lo scarico per Lombardi. La stoppata di Camarà, che sembrava forse in fase discendente. Dall'altra parte De Negri da tre realizza. La Libertas subisce di nuovo il 5-0 e risprofonda a meno 8 con questo contropiede fulmineo di Rimini. 52-44 il punteggio. Penna fuori per Taibi. Taibi in penetrazione, va da sotto, fallo netto di Camarà su di lui. Ci saranno due tiri liberi per Taibi. Fallo molto violento di Camarà, sinceramente meriterebbe un fallo antisportivo questa azione, ma il fallo viene ritenuto standard. Ci sono due tiri liberi per Matthew Taibi. Marini è arrivato a 10 punti, così come Camarà. Dall'altra parte Taibi con 8, Woodson con 6, Penna con 8. Primo tiro libero per Taibi, che si trova a tirare davanti alla curva dei riminesi. Realizza il primo. 52-45. Secondo libero per Taibi. Realizzato. 52-46, 10 punti per Taibi. Marini per De Negri. De Negri cerca di superare la metà campo, ma perde il pallone e lo recupera alla grande Penna, che poi però non riesce a controllare il pallone. La rimessa torna a Rimini. Lo scambio tra Penna e Piccoli è stato un errore forse di Piccoli a voler riservire subito Penna. Peccato, era una bella palla recuperata. Ora la palla per De Negri. La Libertas che prova il pressing. De Negri supera la metà campo. De Negri. Arriva Marini, servito Marini. Marini rischia di perdere il pallone, lo controlla ancora. 7 secondi, 6. Marini ci prova, no. Scarica dentro per Camarà. Camarà perde il pallone, c'è un fallo impossibile da fischiare, veramente. Un fallo assurdo, non ci si crede. Fallo di Piccoli. Mi dispiace dirlo, ma gli arbitri si stanno accanendo contro la Libertas in maniera non assolutamente.

0: accettabile, questo non era mai fallo di Piccoli. Due tiri liberi per Camarà, e se questi sono due tiri liberi lo sarebbero stati anche i primi da dare a Taibi all'inizio del quarto. Realizza il primo Camarà, 53-46, secondo per Camarà realizzato, 54-46. La palla per Penna, 7 minuti da giocare nel terzo quarto. Penna arriva al blocco di Lombardi, Penna prova a muoversi, poi serve Taibi ancora marcatissimo da Leardini, questa volta Taibi perde il pallone, gli scivola la palla e la palla torna a Rimini, e con questa idea di Leardini su Taibi sicuramente coach dell'Agnello mette un difensore puro con la stazza giusta sull'americano. Fallo di Penna sul palleggio di De Negri, questa volta fallo giusto, Penna non si è fermato in tempo. Rimessa per Rimini, per Penna è il primo fallo, c'è il cambio, entra Valentini al posto di Penna, la rimessa affidata a De Negri, più 8 Rimini. De Negri per Leardini, ancora De Negri che prova subito la tripla, sbaglia, ma il rimbalzo è lo stesso De Negri che riprova la tripla, la sbaglia ancora, c'è la correzione di Leardini. Attenzione, queste sono le disattenzioni che la Libertas può pagare caramente. Più 10 Rimini che arriva al massimo vantaggio. Dall'altra parte fallo di Alipiev sul movimento di Possamai che ha ripreso il posto di Lombardi. Più 10 Rimini, 4 falli di squadra per la squadra di casa. Quindi bonus, ma rimessa ora in gioco per la Libertas con Valentini che serve Possamai. Esco l'uscita di Woodson prova a liberarsi, scarica la tripla, fuori, rimbalzo di Rimini. Se la Libertas non comincerà a trovare canestri da fuori sarà difficile poter rientrare. Ecco De Negri per Marini che va in penetrazione da sotto, errore e la correzione di Camarà. La Libertas subisce al rimbalzo due tap-in subiti in due azioni e Rimini vola sul più 12. Daniele, sembrava cominciato bene il quarto, con la Libertas si era portata di nuovo a meno 3, poi di nuovo un paio di sciocchezze e troppi ribalzi d'attacco concessi.
1: Sì Gianfranco, la Libertas era partita molto bene il terzo quarto, però la partita, Gianfranco, è riniziata da dove era finita, cioè con la Libertas che continua a tirare da 3, pensa che in questo momento è arrivata a 19 tentativi da 3 punti. È vero che con Penna e poi con Piccoli in modo molto fortunato era riuscita a fare 2 su 2 iniziale, però sembra che la Libertas non abbia alternative al gioco. C'è stato Taibi che ha provato un po' a attaccare il ferro e fortunatamente ha subito un fallo, ne ha realizzati 2 e purtroppo però la Libertas sta continuando sotto le planche a subire. Cioè, Rimini almeno in 3 azioni ha avuto un extra possesso, addirittura nell'azione precedente a questa ha avuto 2 extra possessi, anche ora c'è stata un errore di De Negri però corretto poi a canestro da Camarà, quindi ci vuole molta molta attenzione sotto le planche. In difesa deve stringere assolutamente le maglie, in difesa la Libertas, e poi deve cercare in qualche modo di aumentare la pressione su Italia fuori, perché finché Rimini continua a sovrastare sotto le planche ai rimbalzi diventa insormontabile questa partita per Livorno.
0: Sì, infatti 23 rimbalzi di Rimini contro soli 15 della Libertas, ben 10 rimbalzi offensivi concessi a Rimini. Woodson in penetrazione, va da sotto, viene stoppato, la palla rimane però in possesso della Libertas. Chi sta facendo la differenza a mio parere è Gora Camarà, autore di 14 punti, e sotto canestro sta impedendo alla Libertas tiri facili. È uscito Piccoli, è rientrato Figlioi con Woodson, Valentini in campo, Possamai e Taibi. Ecco la palla per Taibi prova a liberarsi per il tiro, va in uno contro uno, Taibi si alza da 2, c'è il fallo di Alipiev su di lui e qui ci saranno 2 tiri liberi per Alipiev. Alipiev è al terzo fallo, unica speranza per la Libertas adesso continuare a cercare le penetrazioni, costringere Rimini a caricarsi di falli. Ci è riuscita adesso con il terzo fallo di Alipiev, ma il fatto è la seconda penetrazione del quarto in 4 minuti giocati. Realizza il primo Taibi, 58-47, 11 punti per Taibi. Secondo libero per Taibi, dentro anche questo, 58-48. Esce Alipiev, entra al suo posto Porter, l'americano. Si era presentato bene nel primo tempo con una tripla, però evidentemente viene visto ancora come una riserva da Dell'Agnello. Camarà, Porter, De Negri, De Negri per Marini. Marini prova a liberarsi per il tiro, poi scarica per De Negri che va in penetrazione, tira da due e realizza. La Libertas ora sta facendo anche fatica a marcare le guardie avversarie. De Negri sta scorrazzando dove vuole. Valentini in palleggio, più 12 Rimini. Taibi per Figlioi, Figlioi in penetrazione, va al tiro da due, sbaglia Figlioi, rimbalzo di Leardini. Prova De Negri la penetrazione, c'è il fallo di Figlioi. E attenzione, qui c'è stata un'altra sciocchezza. No, c'è la rimessa, scusate, pensavo che gli arbitri avessero dato fallo sul tiro, invece rimessa per Rimini. Si rimane sul 60-48, palla in mano ai romagnoli. De Negri che serve Marini. Ancora rimessa, Marini ha fatto sbattere la palla sulle gambe di Figlioi. Figlioi si occupa della sua marcatura. Marini prova a battere ancora Figlioi. Marini per Camarà che va a schiacciare. E qui la Libertà si sta perdendo completamente anche in difesa, con Possamai che sembra veramente fuori partita. Daniele, non si possono subire dei semplici pick and roll così.
1: Qui Gianfranco concordo, la Libertas in questo momento è completamente allo sbando, cioè in attacco c'è soltanto il tiro da tre oppure la palla sotto per Taibi e speriamo che inventi qualcosa. In realtà Taibi ha inventato qualcosa perché almeno ha fatto due giri dalla linea della carità dove ha fatto 4 su 4, però in difesa assolutamente non ci siamo, cioè peccato perché i primi due quarti mi era piaciuta la Libertas in difesa, adesso veramente non c'è più tagliafuori, non c'è più, qui c'è stato veramente Camarà che ha staccato il terzo tempo dalla linea del tiro libero, è andato a schiacciare indisturbato, ha avuto un'autostrada, cioè in una partita di un'importanza colossale come questa un errore difensivo così, ora io non so se è da imputare al 100% a Possamai, però sicuramente i cambi difensivi che tanto mi erano piaciuti e tanto mi avevano impressionato sia contro Pesaro che contro Milano in casa stasera, almeno nel terzo quarto, non stanno funzionando. Ora cosa ci vuole Gianfranco? Ci vuole innanzitutto un miracolo sportivo e poi ci vuole comunque una Libertas che rimanga in partita, che non si scomponga, che ci creda ancora e che provi a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Ci sono 14 punti da recuperare, ma la pallacanestro ci ha abituato a questo e altri miracoli.
0: Bene, c'è la palla per Taibi che scarica su Valentini. Valentini prova a sfruttare il blocco di Taibi, va Valentini, prova la tripla e la realizza. Ci voleva questo canestro, la Libertas torna a meno 11. No, il tiro viene dato da due punti. Tiro da due punti di Valentini, forse pestava la riga. Diana chiede spiegazioni. Sì, tiro da due di Valentini, 62-50 al punteggio. La rimessa affidata a De Negri. Andrea Diana continua a parlare in modo sereno, ma non è d'accordo sulle decisioni arbitrali. Il palleggio di De Negri che prova a battere Figlioi, si ferma De Negri, scarica sul Camarà, ora la palla per Marini. Marini lascia passare un po' di secondi, poi scarica per Porter che prova la tripla dall'angolo e la realizza. E questo ragazzo ha fatto due cose nella partita, tre tiri, 6 punti. Valentini per Figlioi, ora Rimini ha più 15. Valentini, palleggio di Valentini, Valentini in penetrazione, va al tiro da due punti, Valentini sbaglia, troppo forzata con questo tiro. Diana, a mio parere, deve intervenire con il time out, la Liberta sta perdendo un po' il lume della ragione qui, e c'è un fallo sul contropiede di Marini, fallo di Tozzi. Esce Woodson dentro Filoni, Woodson che in questo secondo quarto, terzo quarto sembra un po' assente dal campo, soltanto 6 punti per lui. Di fatto possiamo dire che fino adesso le difese studiate da Sandro Dell'Agnello sono state più efficaci. È rientrato adesso il giovane Sancare al posto di Camarà, ma Rimini ha più 15 con due tiri liberi anche per Marini. Realizza il primo Marini, più 16 Rimini. Anche il secondo è dentro, ora la Libertas a meno 17. 10 punti di scarto di parziale in questo quarto. Filoni dall'altra parte torna sui suoi passi, scarica ancora per Valentini, il blocco di Taibi. Valentini prova per Figlioi che va in penetrazione, sbaglia anche Figlioi. Ormai la Libertas sta facendo troppe forzature. Dall'altra parte Rimini con De Negri e il fallo di Figlioi. Ci saranno due tiri liberi anche per De Negri. Daniele, sembra che la partita stia prendendo veramente una brutta piega per la Libertas, che sembra anche un po' sulle gambe ora.
1: Sì, dici bene, c'è anche una condizione fisica che non mi sta piacendo, io non so se è una cosa mentale o fisica, insomma, fatto sta che in attacco veramente c'è il buio totale. Anche ora Filloi è encomiabile il suo impegno, però è andato uno contro tre, non ha subito il fallo, non ha subito niente, il tiro proprio sbilenco che non ha colpito a malapena il ferro. E nel frattempo Rimini è ordinatissima, cioè in attacco gira la palla a 2000, non gliene frega nulla del fatto che è sopra di 17. Ora De Negri fa 2 su 2 dalla lunetta e Rimini va sul massimo vantaggio, 69-50. Peccato, perché la Libertas comunque fino a 5 minuti fa mi sembrava in partita, nonostante dovesse un po' riorganizzare un po' l'idea in attacco e difendere un po' meglio sui rimbalzi. A questo punto veramente deve scalare l'Everest, Gianfranco.
0: Sì, dall'altra parte Tozzi prova il tiro da due punti, sbaglia anche Tozzi, rimbalzo di Sancare, sembra in rottura prolungata la Libertas con Porter, e serve ora sotto Sancare. Sancare fuori per Marini, Marini prova la penetrazione, si ferma Marini, va, poi prova l'assist ma perde il pallone, lo recupera Figlioi. Figlioi prova la fuori per Taibi che prova la tripla, realizza Taibi, riporta a meno 16 la Libertas, per Taibi 15 punti, l'unico in doppia cifra per la squadra livornese. Adesso la palla per Tomassini, Marini, 2.50 da giocare nel terzo quarto, Tomassini per Porter, Porter prova a liberarsi per il tiro, Porter scarica per Sancare che va al tiro, sbaglia, rimbalzo di Tozzi, Penna prova il contropiede, Penna, fallo netto di Marini su di lui, due tiri liberi per Penna. La Libertas prova a reagire, Penna può riportarla a meno 14 per Sancare, il primo fallo per Rimini. Ci sono 16 punti di Camara, 13 di De Negri. Intanto Penna sbaglia un tiro libero, qui veramente anche la Libertas ci mette un 6 su 11 dalla lunetta, realizza il secondo, 69-54 il punteggio, meno 15 per la squadra livornese. La palla per Porter, Tomassini che ha preso il posto di De Negri, è entrato anche Saccoccia al posto di Marini, ecco Leardini per Saccoccia, Saccoccia per Porter, Tomassini, Tomassini si ferma. Ora sotto la palla per Leardini che va in uno contro Figlioi che gli tocca il pallone, bravo Figlioi, rimangono solo 2 secondi e 8 nell'azione di Rimini. Forse c'era anche un fallo, di una spinta di Leardini su Figlioi, tant'è, ora Rimini ha ancora la rimessa, 2.14 da giocare in questo terzo quarto, più 15 Rimini. Filoni si occupa di Porter, Tozzi di Leardini, Figlioi di Tomassini, Taibi di Sancaré, Penna di Saccoccia. Provano la palla sotto, è incredibile, la Libertas si riesce a subire un canestro da Sancaré sulla rimessa. E qui mi sento di dire è colpa di Taibi che non ha seguito correttamente il taglio di Sancaré. Esce Taibi che è stanco evidentemente, gli dà il 5 Diana, ma questa azione testimonia il fatto che Taibi sia un po' agli sgoccioli di energie in questa terza partita della settimana. Ovviamente Rimini si è potuta riposare, non ha giocato mercoledì, questo sembra avere comunque un'importanza in questa fase di gara. Più 17 Rimini, la palla per Penna. Penna serve Figlioi, Figlioi fuori per Lombardi che prova la penetrazione, scarica per Tozzi, ma Tozzi non controlla, palla persa. Qui la Libertà sta continuando a buttare via palloni, le palle perse vediamo a quanto sono arrivate adesso, vediamo le statistiche della Lega, 10 palle perse e come si diceva anche in precedenza 10 rimbalzi in meno conquistati rispetto a Rimini. Ora Tomassini fuori per Leardini, Tomassini prova la penetrazione, Tomassini si alza da 3, Tomassini sbaglia, rimbalzo però di Sancaré che fa un brutto sfondamento con il gomito in faccia a Penna. Questo gli arbitri non potevano esimersi dal fischiarlo, secondo fallo di Sancaré. La palla torna in mano alla Libertas a 1:32 dalla fine del terzo quarto. Palleggio di Penna. Penna prova a liberarsi, poi scarica per Lombardi, ora Figlioi. C'è fallo su Lombardi di Saccoccia che arriva così al terzo fallo. Ci saranno due tiri liberi per Lombardi. Lombardi che non è uno specialista dalla lunetta, la Libertas ha già mancato ben 5 liberi sui 12 tentati. Vediamo Lombardi come se la cava. Sbaglia il primo. 7 su 13 dalla lunetta. Questa non è una percentuale che porta lontano purtroppo. Già la Libertas può recriminare di un paio di partite perse per questo problema. Realizza il secondo Lombardi. 3 punti per lui. Liberta sotto di 16, 71-55, 1 minuto e 13 alla fine del quarto. La palla arriva a Zahir Porter. Porter prova a battere Lombardi, si alza da 3. Sbaglia Porter, rimbalzo di Filoni e serve Lombardi. Lombardi prova la penetrazione, Lombardi gli strappano il pallone, persa la palla da Lombardi. E la palla torna in mano a Porter. Porter rischia di perdere il pallone, lo perde. La palla torna in mano a Lombardi. La perde di nuovo Lombardi. Due palle perse di Lombardi in 20 secondi. La Libertas veramente stasera si sta buttando via su piccole cose. Rimbalzi d'attacco semplici concessi. Palle perse sui contropiedi. Ora Tomassini, 28 secondi. La palla sotto per Sancaré che la perde. La recupera Tozzi. Penna. Penna in angolo per Filoni. Fuori per Tozzi. Ancora fuori per Filoni. Filoni sotto per Tozzi che va in penetrazione, scarico fuori ma brutto passaggio, lo recupera Sancaré e gli arbitri fanno una sciocchezza l'ennesima, fischiano un fallo antisportivo che non esiste a Filoni, perché Filoni è andato per stoppare, non può essere un fallo antisportivo. Mi dispiace dirlo, Rimini sta vincendo con merito, ma questa è una vergogna arbitrale. Vergogna degli arbitri. Un fischio assurdo che sporca di per sé, insieme ad altri due o tre visti nel primo tempo, sporca la vittoria probabile di Rimini. Mi dispiace dirlo, non si può fare una cosa del genere. Siamo a 5 metri dall'azione, Filone è andato su per stoppare. È stato espulso coach della Libertas Diana per il secondo fallo tecnico. Quindi adesso piove sul bagnato, ci saranno tiro libero per il tecnico, poi due tiri liberi per Zancaré, poi palla in mano per Rimini a 7 secondi alla fine del terzo quarto. Veramente una debacle quella livornese in questo terzo quarto, con la bellezza di 26 punti concessi a Rimini, soltanto 16 segnati. Eppure sembrava partito sotto buoni auspici questo quarto, con le due triple di Penna e Piccoli, ma adesso la Libertas dovrà giocare anche gli ultimi 10 minuti senza il proprio coach. Se ne occuperà Venucci, l'assistant coach. Realizza il primo tiro libero Zancaré. Anche il secondo dentro per Zancaré. E questa è anche la differenza. Rimini ha sbagliato poco anche dalla lunetta, anche con ragazzi giovanissimi come Zancaré. 74-55, più 19 Rimini. Palla in mano Tomassini, 6 secondi, 5. Tomassini prova a liberarsi per il tiro, va Tomassini, si alza da 2, sbaglia e finisce così il terzo quarto sul più 19 Rimini. Daniele, non si può dire che la Libertà stia facendo bene, però è impossibile non notare, diciamo, un arbitraggio abbastanza casalingo.
1: Sì Gianfranco, allora io ti dico la mia opinione, la Libertas ha fatto un terzo quarto brutto, probabilmente il passivo che sta raggiungendo in questa partita è anche ingeneroso, perché comunque la Libertas veramente fino a 7-8 minuti fa era in partita, c'erano degli errori, delle defaianze, ma insomma era in partita. È anche vero che però nel terzo quarto la Libertas ha fatto veramente poco e nulla, perché ha fatto una serie di tiri da tre, una serie di palle scaricate sotto per Taibi, che almeno ha fatto 4 su 4 dalla linea della carità, e poi tutta una serie di tiri liberi con percentuali disastrose. Non ho visto giro di palla, non ho visto creare magari qualche mismatch, non ho visto far durare fatica alla difesa di Rimini. Per quanto riguarda l'arbitraggio, io non mi esprimo mai Gianfranco, onestamente il fallo intenzionale fischiato è stato fischiato a 3 metri dalla nostra postazione. Io sono d'accordo al 1000 per 1000 con Diana, per me non era neanche fallo, perché Filoni da dietro ha preso la palla, si è proprio sentito la palla che è schizzata sul tabellone, quindi io non ho sentito né braccio né nulla. Quindi coach Diana ha preso un tecnico per dire la verità, perché lui diceva ragazzi qui non è neanche fallo, però dare addirittura l'intenzionale, insomma, veramente è fuori di testa. Ripeto, forse un passivo troppo ingeneroso per la Libertas, ma tralasciando il discorso arbitri, nel terzo quarto Livorno ha fatto veramente poco in attacco, cioè tiri da tre e tiri liberi con percentuali molto basse, e Rimini invece ha fatto un gioco ordinato, ha girato la palla a 2000 e ha fatto tutto quello che si deve fare per portare via a casa una partita di un'importanza clamorosa come questa.
0: Sì, grazie Daniele, concordo, Rimini ha fatto di più, un po' di aiuto dalle casacche grigie, ma Rimini sta facendo meglio, più aggressiva. La Libertas era partita a mio parere bene, ma dopo quel 34-33 in proprio vantaggio ha cominciato a disunirsi. La palla ora si ricomincia con la palla in mano a Rimini. Simioni ha preso il posto di Camarà. De Negri prova a battere Penna. De Negri per Tomassini, che va al tiro e realizza. Tomassini, la palla per Penna, più 21 Rimini. Penna per Taibi prova la tripla, realizza ancora Taibi, che è l'unico a tenere in piedi la Libertas. Torna a meno 18 la Libertas, 18 sono anche i punti di Matthew Taibi, che penso sia ufficialmente il miglior giocatore della stagione per la Serie A2. Soddisfazione per la Libertas, magra visto quello che sta succedendo qui stasera, però vediamo. Porter ci prova da tre, Porter sbaglia, Porter, rimbalzo di Penna, 9 minuti alla fine. Penna prova la penetrazione, va da sotto Penna, fallo su Penna di Simioni, Vediamo se ci sono due tiri liberi. Penna ha ricevuto un brutto colpo. Due tiri liberi per Penna. Primo fallo per Simeoni. Due tiri liberi per Lorenzo Penna, che è giustamente accelerato subito. Più 18 Rimini, 76 a 58. Primo libero, sbagliato ancora, incredibile. La Liberta si stia anche autolesionando con già 7 errori dalla lunetta. Realizza il secondo Penna, più 17 Rimini, 76-59. Esce Penna, entra Piccoli. Quindi ora la Libertas prova con Figlioi e Woodson come guardie, prova a alzare un po' il tono difensivo con Piccoli che si occuperà di Marini. Il palleggio di De Negri. De Negri per Marini. Marini, De Negri, ancora Marini, Tomassini. Tomassini prova a battere Figlioi, si alza da due Tomassini, sbaglia Tomassini, ma il rimbalzo è conturato, sì, da Taibi, e riesce a strapparlo dalle mani di Sancaré, che era arrivato anche qui. Figlioi, Figlioi in palleggio per Possamai. Taibi, Taibi fuori per la tripla di Woodson, che realizza. Attenzione, la Libertas si riporta a meno 14, c'è ancora un filo di speranza su questa tripla di Woodson. Daniele.
1: Sì, Gianfranco, mentre prima dicevo che la Libertas si aveva abusato del tiro da tre, adesso non lo dico più, perché l'unico modo per ritornare in partita paradossalmente è proprio il tiro da tre. Qui Sando Dell'Agnello non si fida, chiama immediatamente time out dopo questo piccolo break, ma insomma la Libertas deve ancora recuperare 14 punti. Però insomma Taibi mi accoda quello che dici te, probabilmente se non il primo, insomma, fra i primi tre giocatori, fra i primi tre stranieri, ma proprio giocatori in assoluto della 2, l'ultimo a mollare anche ora. Non so se hai visto, a parte i punti realizzati, che avevamo detto che era arrivato a Taibi, era arrivato a 18 punti, a parte i 18 punti realizzati anche stasera, ma poi non so se hai visto con che ghigna, come si dice a Livorno, ha strappato proprio la palla di mano sul rimbalzo di Sancaré, l'ennesimo rimbalzo offensivo di Sancaré. Insomma, è uno che veramente non molla mai, c'ha sempre quella faccia tosta, e quindi ottimo. Quindi la Libertas può solo sperare che Taibi, Woodson e anche lo stesso Filloi, che insomma, se si ricorda come si fa a tirare da tre, possa rientrare in partita con questo, in questo modo, insomma.
0: Vediamo, intanto porta avanti palla De Negri per Rimini. De Negri, il blocco di Sancaré, ancora De Negri, prova a battere Figlioi, vai la palla in angolo a Lipiev, realizza Lipiev da tre. Anche questo ragazzo bulgaro ha fatto pochi tiri, ma quando ha dovuto metterla l'ha messa, e ritorna a più 17 Rimini. Figlioi per Woodson, Woodson per Taibi, ancora Woodson, ancora Taibi. Prova l'uno contro uno contro Simeoni, c'è il fallo di Simeoni, ma ci sarà ancora rimessa per la Libertas.

0: Taibi. Taibi serve Figlioi. 9 secondi per il tiro della Libertas. Figlioi, la palla sotto per Possamai che riceve, scarica in angolo per Piccoli, la tripa di Piccoli realizzata. Bellissimo l'assist di Possamai. 79-65. Più 14 Rimini. La palla per Tomassini. Per De Negri, scusate, De Negri. Palleggio, prova la penetrazione, lo scarico per Leardini che ci prova da 3. Rimbalzo di Alipiev con Possamai, ancora troppo morbido su queste azioni, davvero. Peccato, Simioni ci prova da 2, sbaglia Simioni, rimbalzo di Taibi. Taibi per Figlioi. 7 minuti alla fine. Figlioi prova la tripla. La realizza! La Libertas a meno 11. 79-68. Attenzione, c'è ancora speranza. 6:50 da giocare. De Negri. De Negri. Fallo di Figlioi su De Negri sul palleggio. Per Figlioi, quarto fallo, attenzione. Esce Figlioi, entra Penna, grande Figlioi con la tripla precedente. Non molla mai Ariel Figlioi. Più 11 Rimini. 6:42 da giocare. La palla per Marini. Marini prova a battere Piccoli, la palla arriva a Camarà. Camarà non riesce a tirare. Prova a liberarsi di Taibi, va al tiro. C'è il fallo. Passi di Camarà, passi di Camarà. Il pubblico qui chiedeva il fallo, ma evidentemente Camarà ha mosso male il piede perno. La palla torna in mano alla Libertas. Meno 11, 6:30 da giocare. La rimessa affidata a Matteo Piccoli. La Libertas con 18 punti di Taibi, 10 di Penna, i migliori marcatori. Piccoli è arrivato a 6 punti con la seconda tripla. Ecco Penna. Penna, servito Taibi. Taibi prova a servire Woodson. Lo trova Woodson. Prova la penetrazione Woodson. C'è il fallo di Camarà su Possamai. No, tocco di piede. Tocco di piede, scusate, di Camarà. Ancora 14 secondi per la Libertas. La rimessa per Penna, servito Woodson. Woodson prova a liberarsi per la tripla, poi scarica per Possamai. Possamai prova l'uno contro uno contro Camarà. Possamai fuori per Woodson. Woodson prova la tripla, la spadere, non può. Troppo difficile, rimbalzo di De Negri. De Negri. 5:58 da giocare, ancora più 11 Rimini. De Negri prova la penetrazione, De Negri va da sotto, bravissimo De Negri. Giocatore di categoria superiore. Più 13 e qui c'è il fallo di De Negri. Ci saranno i tiri liberi per Penna, vediamo cosa decide l'arbitro. No, rimessa. Rimessa, non c'è mai una decisione che penda un pochino dalla parte della Libertas. Esce intanto Piccoli, rientra Figlioi. Ha bisogno di un altro tiratore la Libertas sul meno 13 a 5:47 dalla fine. Penna alla rimessa. Ancora c'è da aspettare, gli arbitri parlano con il tavolo, vediamo, non riusciamo a capire da qui cosa sia l'oggetto di discussione tra gli arbitri e il tavolo, non credo riguardi i giocatori ma forse il cronometro. Dicevo, De Negri protagonista assoluto, anche lui 15 punti insieme a Camarà 16, Alipiev 12. Marini 12, più distribuita la contributo dei punti per Rimini. Ecco la rimessa per Penna, Possamai, servito Woodson, Woodson prova ancora a battere Camara, poi scarica per Taibi, sotto la palla per Possamai. Possamai si gira, vediamo se riesce a segnare, realizza Possamai, bravissimo. 81-70, 5:30 da giocare, c'è ancora speranza. De Negri, De Negri ancora marcato da Penna, c'è fallo di Penna sul palleggio. Per Penna il secondo fallo di squadra per la Libertas. Del resto ora la Libertas deve provare a essere aggressiva anche sul portatore palla. De Negri è un grandissimo gestore della palla. Ora serve Marini, Marini fuori ancora per De Negri, ancora Marini, Marini prova la penetrazione, si alza, no, scarica per De Negri, ancora Marini, Marini gli ruba il pallone, Penna, bravissimo Penna. Penna prova il contropiede, vediamo, si ferma Penna, non trova lo scarico per, eccolo, per Taibi, Taibi in penetrazione, fallo su Taibi, non viene dato il canestro, sembrava in movimento però di tiro, vediamo la, il secondo arbitro non è d'accordo con il primo, vediamo se danno il canestro di Taibi, sarebbe una situazione fondamentale, vediamo. Vediamo cosa segnala l'arbitro. Canestro buono di Taibi, che arriva a 20 punti, avrà anche il tiro libero supplementare. Questa è la prima decisione, diciamo, che pende dalla plata della Libertas, la prima di tutta la partita. 81-72, tiro libero supplementare per Taibi. La Libertas non molla mai. Taibi, tiro libero per lui, 20 punti realizzati. Sbaglia il tiro libero Taibi, peccato, si rimane sul più 9 Rimini, la palla per De Negri, De Negri in palleggio, su di lui Penna, De Negri prova a batterlo, poi scarica per Marini che ci prova da 8 metri, realizza una tripla incredibile Marini, con almeno un metro e mezzo fuori dalla linea da 3 punti, va Figlioi, Figlioi sotto per Possamai che subisce il fallo di Marini. Due tiri liberi per Possamai, mentre Rimini con la tripla di Marini è di nuovo sul più 12. E vediamo se Possamai riuscirà a segnare dalla lunetta. Veramente oggi la Libertas ha già buttato via, vediamo quanti tiri liberi. Possamai realizza il primo. La Libertas ora con 10 su 17, quindi 7 tiri liberi sbagliati. La Libertas è sotto di 11 lunghezze, vi lascio fare due conti. Possamai il secondo tiro libero, anche questo dentro, bravissimo. 84-74, esce proprio Possamai, rientra Luca Tozzi. 4:36 da giocare, più 10 Rimini, la partita è ancora viva. Rientra Tomassini al posto di Camara, quindi ora entrambe le squadre con un quintetto piccolo. La palla in mano a De Negri. Adesso Rimini ha soltanto Leardini e Alipiev un po' più alti. Ora il palleggio di De Negri. De Negri prova a battere Penna. De Negri ci prova da tre anche lui. Realizza. Tanto di cappello, devo dire. È un giocatore che fa queste giocate come a Marini prima. Adesso la palla sotto per Taibi, con il canestro che deve essere convalidato a mio parere, perché i giocatori, sì infatti, convalidato il canestro di Taibi che riporta la Libertas a meno 11, ma incredibili le ultime due triple di Marini e De Negri che dimostrano cos'è la classe. Nel momento cruciale sono usciti loro due. Taibi 22 punti, ora un altro tiro libero per lui. Questo è dentro, Taibi arriva a 23 punti, 87-77. Dall'altra parte De Negri, 18 punti realizzati, miglior marcatore di Rimini. De Negri, De Negri ancora in palleggio, dentro per Leardini, qui la Libertas si è fatta fregare un'altra volta sul cambio difensivo. Canestro di Leardini, si ritorna al più 12 Rimini, la Libertas se le sta tentando tutte, ma a mio parere, Daniele, c'è troppa differenza sulla lucidità offensiva.
1: Sì, Gianfranco, concordo. Qui c'è stata un'azione dove sul cambio, sul blocco, Leardini si è trovato inspiegabilmente solo sotto canestro. L'ha visto De Negri. Io non so come finirà questa partita. Al 99% la porterà a casa Rimini, però veramente giù il cappello per De Negri. Le categorie non sono un optional. De Negri è uno che, insomma, in questa categoria ci combina poco, viene giù dalla 1. Ha fatto un canestro dopo 30 minuti che corre come un pazzo, difende, porta palla. Questo ha fatto praticamente, ha portato palla, ha eluso la marcatura di Penna e ne ha messi tre con una disinvoltura, solo rete. E in un momento chirurgico, perché la Liberta stava cerperatamente di portarsi in partita, e questi sono canestri che ti spaccano veramente le gambe. Ora manca 4 minuti e un secondo. È vero che la Liberta si è sotto di 12, è vero che in questo momento con l'entrata di Tozzi, Gianfranco, ci sono 5 potenziali tiratori da 3 punti. Ricordiamo che la Liberta fino ad ora ha tirato 26 volte da 3 punti, esattamente al 50%, 13 su 26.
0: Sì, è l'unica cosa che tiene in piedi la Liberta, spero, al tiro da 3 punti. Woodson prova la penetrazione, va da sotto, c'è il fallo netto di Leardini su Woodson, fallo anche molto goffo di Leardini. Woodson avrà 2 tiri liberi, 89 Rimini, 77 Libertas. Questo numero 89 a 3 minuti e 50 dalla fine vi fa capire che la Libertas forse questa partita l'ha persa in difesa. Sbaglia ancora Woodson il tiro libero, veramente dopo lo 0 su 2 del primo tempo non è accettabile, a mio parere, che la Libertas venga qui a sbagliare 8 tiri liberi. Non è accettabile. Secondo libero per Woodson. Secondo libero per Avery Woodson, che ha segnato 9 punti. Sbagliato anche questo. Il rimbalzo però è di Tozzi, che serve. Si prova Figlioi da 3, realizza Figlioi. 89 a 80 il punteggio, e malgrado gli errori di Woodson, la Liberta si è ancora in partita. 3.35 da giocare. De Negri in palleggio. De Negri prova la penetrazione, lo scarico per Tomassini da 3, sbaglia Tomassini, la palla esce e è per la Libertas. La Libertas a 3.20, a meno 9, e questa diventa un'azione fondamentale. Vediamo, Penna in palleggio. Penna prova a uscire, Woodson riceve il blocco di Taibi. Woodson prova a battere Leardini, va Woodson in penetrazione da sotto, realizza Woodson un canestro bellissimo. Meno 7 Libertas, 3 minuti esatti alla fine. La palla in mano a De Negri. De Negri marcato da Penna, attenzione, tocca la palla Penna col piede, c'è ancora l'azione per Rimini. La Libertas che è risalita da meno 21 a meno 7. ...2.50 da giocare. La palla per De Negri che dà la rimessa per Leardini. Leardini va in penetrazione, poi scarica per Tomassini. Tomassini fuori per De Negri che penetra, la scarico per Alipiev, sbaglia Alipiev da 3, il rimbalzo è per Penna, attenzione, Penna prova il contropiede, va in penetrazione, c'è il tocco di un giocatore avversario, c'è ancora la rimessa per la Libertas. Bravo Penna a provare l'accelerazione. Non è incredibile, la rimessa viene data a Rimini. Cose incredibili. Com'è possibile che questa rimessa sia stata cambiata dal secondo arbitro? Incredibile. La palla per De Negri che palleggia. De Negri, ancora più 7 Rimini. De Negri ci prova da 3, sbaglia, il rimbalzo è di Penna. C'è il fallo di Tozzi, un'altra invenzione arbitrale. Una situazione vergognosa, mi dispiace Daniele dirlo, ma vergognosa. C'è ancora una rimessa per Rimini. A mio parere gli arbitri in questo caso hanno esagerato veramente con queste decisioni. Vi ho detto prima, a mio parere, una sola decisione discutibile per la Libertas, ma discutibile nel senso che era un punto di finezza su quel canestro di Tabi. Tutto il resto, tecnici, espulsioni, invenzioni. Adesso Marini però sbaglia, c'è la palla per Woodson. Woodson prova ancora la penetrazione, va da sotto, subisce il fallo a 2-0-7. Ora Woodson però i tiri liberi deve metterli, perché la Libertas potrebbe ritornare a meno 5. Quinto fallo per Leardini, che esce. Al suo posto entra Simeoni. Sentite qui vicino a noi i tifosi della Libertas che non hanno mai smesso di cantare. Onore a loro. Woodson sbaglia ancora, incredibile. 0 su 5 dalla lunetta di Woodson. È una cosa incredibile, perché questo ragazzo aveva fatto anche una buona partita, ha attaccato il ferro. Ma non è impossibile che un tiratore come lui faccia 0 su 5 dalla lunetta. Realizza il primo tiro libero della sua partita. 89 Rimini, 83 Libertas, 2-0-6 da giocare. Il palleggio di Tomassini per Marini, fuori per De Negri. De Negri, ancora Tomassini, 1.55, 10 secondi per l'azione. De Negri, De Negri ci prova ancora da 3, sbaglia, rimbalzo di Penna, attenzione al contropiede di Penna, si ferma Tozzi per Figlioi che prova la tripla, sbaglia Tozzi, sbaglia Figlioi. Il rimbalzo è per Rimini. Qui Figlioi ci ha provato, non manca la capacità a Figlioi di prendersi le responsabilità. Se avesse messo la tripla, la Libertas si sarebbe provata a meno 3. Invece c'è l'errore e il fallo di Tozzi sul rimbalzo. La Libertas entra ora in bonus, 1.40 da giocare, c'è ancora una difesa da fare. Marini rischia di perdere il pallone, poi riesce a servire De Negri, poi Tomassini in palleggio. Tomassini prova la penetrazione, si ferma, scarica su Alipiev, ancora Tomassini, vediamo se prova a battere Tozzi, in angolo per De Negri che va al tiro, sbaglia De Negri e la palla ancora per Rimini, ovviamente, perché ogni palla contesa è stata data a Rimini, ogni palla contesa. Rimessa per Rimini, forse c'era un fallo su Taibi anche sul rimbalzo. Tant'è, ancora 14 secondi, 1 minuto e 15, la Libertas sotto di 6, le ha provate tutte. Ma si è trovata davanti una grande Rimini, grande De Negri, grande Camarà, grande Marini, anche un po' di carenze, diciamo, arbitrali. Ecco la palla ricevuta da Simeoni, che scarica ancora per Marini. Marini, il blocco di Alipiev, Marini prova a liberarsi per il tiro, Marini scarica per Alipiev che ci prova da 8 metri, sbaglia, questa volta il rimbalzo di Taibi e forse c'era fallo di Marini non fischiato. Taibi per Penna, 52 secondi alla fine, Penna, fallo di Alipiev su Penna avrà due tiri liberi. La Libertas a questo punto si può dire che se perderà questa partita l'avrà persa dalla lunetta, perché in questo momento la percentuale ai liberi è 13 su 24 per la Libertas. Vedremo cosa farà Penna ora a 50 secondi esatti dalla fine. Libertas a meno 6.

0: realizza il primo Penna, 89-84. Secondo libero per Lorenzo Penna, dentro anche questo, 89-85, time out. A Libertas Daniele una difesa fondamentale ora, se riuscisse a avere un possesso sul meno 4.
1: Sì, Gianfranco, sono ovviamente saltati gli schemi in quest'ultimo quarto, è stato tutto un provare da tre, però la Libertas ha il merito comunque vada questa partita di non essersi disunita sul meno 20, era un passivo che avrebbe stroncato anche un bisonte, invece la Libertas si è messa lì punto dopo punto, possesso dopo possesso. Ci sono stati tanti errori in questi ultimi due o tre possessi di Rimini, la Libertas ha approfittato, ci sono stati anche dei canestri chirurgici, l'ha ricordato te prima, di sia di De Negri che di Tomassini, che sembravano avere dato la spallata finale. Ora la Libertas è sotto di 4, mancano 49 secondi, ora ci vuole direi una difesa dove butti il cuore oltre gli ostacoli e poi cercare di andare subito immediatamente a realizzare nell'azione successiva. È dura, il pubblico di Livorno qui ci crede, la gente sta incitando come se non ci fosse un domani, ragazzi mi sembra che ci credano, è chiaro che ci vuole una specie di miracolo, però insomma nella pallacanestro tutto può essere, e comunque veramente io mi sento, Gianfranco, di fare complimenti comunque vada a questi ragazzi, perché ripeto, sotto di 20 io avevo paura che questa partita finisse veramente tanto a poco, invece no, siamo lì.
0: E la rimessa per Rimini, riceve Tomassini che avanza, marcato da Figlioi. Tomassini lascia passare un po' di tempo, Tomassini, ora c'è il blocco difensivo, attenzione, Taibi su Tomassini prova a batterlo, poi scarica per De Negri prova a battere ancora Taibi, va in penetrazione, tira da due, realizza, canestro strepitoso di De Negri, niente da dire, 20 punti di De Negri, va Penna. Penna realizza subito, 21 secondi alla fine, ancora meno 4, la Libertas se la deve fare fallo e lo fa su Alipiev, è passato un secondo, Alipiev avrà due tiri liberi. Ci sono due tiri liberi per Alipiev sul 91-87 a 19 secondi dalla fine. La Libertas comunque vada, uscirà dal campo con rammarico per, dicevo, quelle percentuali assurde a tiri liberi, ma con la consapevolezza ancora una volta, intanto Alipiev realizza il primo, consapevolezza di non aver mai mollato come mai è successo durante il campionato. Realizza anche il secondo Alipiev, ora la palla va per Penna che prova a accelerare i tempi, cerca lui di alzarsi da tre, vediamo, no, va fuori per Taibi che prova la tripla, realizza Taibi a 10 secondi dalla fine, 93-90, c'è il fallo su Marini, Taibi che arriva così a 26 punti, ancora una partita strepitosa di Taibi, la Libertas che arriva così a 15 triple realizzate su 29 e con una percentuale così da 3 punti è impossibile perdere le partite. Marini realizza il primo tiro libero, più 4 Rimini, forse finiscono così le speranze della Libertas, ma dicevo, una partita a questo punto buttata via con i tiri liberi. Realizza anche il secondo Marini, 8 secondi, Penna prova ancora a accelerare, Penna ci prova da tre, sbaglia, rimbalzo per Rimini, mancano 2 secondi, si può dire che la partita sia finita. Rimini meritatamente, per quanto visto stasera, va ai playoff contro Pesaro. La Libertas finisce così una stagione bellissima dove ha sprecato forse un po' troppo in certe situazioni, ma ritorneremo più forti l'anno scorso, il prossimo anno, con una squadra che andrà ritoccata di poco a mio parere per essere competitiva per i primi posti. Nel frattempo complimenti e grazie ancora a tutti quelli che ci hanno ascoltato quest'anno, era l'ultima partita questa, perché la Libertas ha perso, ma non sarà l'ultima. Il prossimo anno riprenderemo e ci faremo sentire ancora a seguire questa squadra meravigliosa. Un abbraccio a tutti gli amici di Radio Studio X e di quelli che ci seguono da casa e che non possono seguire con i loro occhi, ma che seguono con le orecchie e con il cuore. Un bacio a tutti i libertassini, a risentirci per il prossimo anno. Grazie.
2: A Radio Studio X.
3: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Dove la differenza è nella selezione.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
4: Radio Studio X e Anika Flash presentano Trailers in FM.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
7: Ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station.
8: Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. DJ. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X e Annika Flash presentano Trailers in FM.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
4: Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 1, in punto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo.
4: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
5: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatto

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!